0: the weekend. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
2: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Siamo in TV.
3: Globo TV.

0: dico cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Roberto Marchetti e Roberta Marchetti qui in studio. Ileana Caselli.
2: Roberto, ma la smetti di guardarmi così? Roberta, guardo te che mi fa ridere.
3: Guarda la frangetti.
1: No, perché qualcuno pensava che fossi tu. Risentiamo quello.
4: Ma questi tossi.
1: Ah no, aspetta, era un altro, era questo.
5: Ma raga, a me mi pare che la signora Laura voce mi pare proprio che è la Caselli. Ma Ileana Caselli, sei tu, sono sicura.
1: Ileana Caselli.
2: Ileana lo dici a qualcun altro?
1: Bellissimo, guarda, ti ci metto pure questa. Bentornata la fake Franzetti Lombardini.
2: Oh, ciao a tutti.
3: Ileana giustamente penserà potessi avere anche il conto in banca della prossima sarebbe infatti proprio il massimo.
2: Ma se vado in banca e faccio sta voce, però magari
3: secondo me ci puoi provare, Ile. Ci puoi provare.
1: Vogliono vedere i gioielli, però.
3: Sono qui per chiedere la chiave della cassetta di sicurezza.
1: Sì, dai. Manco lo sa ad avercela.
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: mio DNA.
1: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
2: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
1: Anche in televisione.
2: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Sentite, queste note sotto sono di Romeo e Giulietta. Quindi ecco, una che appunto i protagonisti di Romeo e Giulietta, sia Romeo che Giulietta, erano giovanissimi. E fatto invece da anziani, interpretato da anziani, sarebbe una cosa bellissima. Anziani che hanno vissuto l'amore con tutti i suoi conflitti.
2: Certo, quindi si calano nel personaggio ancora meglio di un ventenne.
1: Oh, perché sempre Shakespeare nella dodicesima notte è l'opera che affronta il discorso dell'amore nel migliore dei modi, perché l'amore non è solo la passione, no, c'è appunto, c'è tradimento, c'è sofferenza, c'è pazzia, c'è guerra, c'è tutto.
3: Io sono un anziano di 92 anni, se vuoi te lo porto a casa, te lo lascio una settimana, ti racconta tutto quanto.
1: Vabbè, ma
3: perché io sono 20 anni che lo sento, è la stessa storia, tutti i giorni.
4: Hai capito il pavone come tenero, pure con l'anziane.
5: Dai, Marche, però Romeo e Giulietta, fallo veritiero, che alla fine così se levamo due pensioni, cioè avevamo due pensioni in meno.
2: Ma dai.
5: Romeo e Giulietta.
2: Ma che è andato a pensare lui?
1: Ma genio!
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

tutte le mattine dalle 7 alle 10. Morning Show Live on Globo TV.

sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato. This summer, only the hits.

0: colonna sonora del tuo weekend è Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
1: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
3: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: Radio Globo Meteo.
1: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto agli amici del Morning Show di Radio Globo. L'anticiclone subtropicale continuerà a interessare nei prossimi giorni tutte le nostre regioni italiane, anche il Lazio, con tempo generalmente stabile. Sul Lazio una giornata di domenica con cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, massimi sulla regione che oscilleranno dappertutto tra i 32 e i 38 gradi. Solo a metà pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore sulle aree più interne tra Reatino e Frusinate. Per la nuova settimana, rinnovata stabilità con l'anticiclone, sole, caldo intenso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Te lo voglio di.
4: Cosa?
3: Te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Good Morning Show, live dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
1: Encore un dimanche, je dis ça, chère.

0: wait for me. I'll be back.
1: Chuck, motore, azione!
0: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
6: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Deco, la tua scelta quotidiana.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, become Big.
12: Il morning show è offerto da
13: Magicland.
14: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.

0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globosi. Buona domenica a tutti voi, già in piedi a quest'ora, bravi, ottima scelta perché c'è il morning show di Radio Globo con il meglio di tutta la settimana e siamo pronti per partire.

0: Spiega chi è già in piedi in questo momento ad ascoltare il Morning Show, magari anche a vederlo attraverso il canale 91 del digitale terrestre, anche perché questa è una puntata importante perché è l'ultima di questa stagione.
1: Mamma mia, che emozione!
0: È un'emozione grandissima.
1: Eh sì, e un saluto anche a quelli che stanno andando in vacanza in questo momento, che magari si trovano in macchina.
0: Beh sì, insomma, ecco, godetevi queste vacanze, cosa che faremo anche noi non appena finiremo con queste tre ore. Oddio, però adesso non ci voglio pensare perché sono un sentimentale e poi anche cardiopatico, quindi è meglio evitare troppi scossoni.
1: Vieni qua che ti do un abbraccione e un bacetto.
0: Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Massimo.
0: E un buongiorno a voi che avete scelto di passare la mattinata con noi. Allora, cominciamo.
2: The Morning Show on Radio Global.

0: sabato e domenica dalle 7 alle 10.
1: Viva il Morning Show!
2: On Radio Globo.
3: Buona mattinata con il meglio della Morning Show di Radio Globo insieme a Massimo Mari e Flaminia Cappelli. E adesso però gli euro che fanno?
4: Cambiano aspetto, mi cambiano i personaggi che ci sono sopra, le grafiche che ci sono sopra e le abbiamo un po' sviscerate.
3: Ok, allora gli buona mattinata con il meglio della Morning Show di Radio Globo insieme a Massimo Mari e Flaminia Cappelli. E adesso però gli euro che fanno?
4: Cambiano aspetto, mi cambiano i personaggi che ci sono sopra, le grafiche che ci sono sopra e le abbiamo un po' sviscerate.

0: il futuro, chi vede?
1: Ci saranno dei personaggi, ovviamente sono ancora proposte, non
2: sì,
1: sono
2: proposte,
1: ufficiali.
2: Proposto.
1: E poi ci sono gli uccelli e i fiumi, no? L'Italia ricca di fiumi, ricca di natura, quindi hanno proposto anche quelle immagini lì. Però se vogliamo incentrarci sui personaggi, diciamo che sui 5 euro ci sarà Maria Callas, la cantante
2: sì,
1: lirica.
2: Sì, certo.
1: Sui 10 euro ci sarà il compositore Ludwig van Beethoven.
2: Ok.
1: Sui 20 euro la scienziata premio Nobel Marie Curie. Sui 50 euro Miguel de Cervantes, lo scrittore spagnolo.
2: Sì.
1: 100 euro Leonardo da Vinci.
2: Leonardo da
1: grande
2: Vinci.
1: Genio del
2: può mancare mai,
1: no.
2: Leonardo c'è sempre.
1: E poi sui 200 euro la premio Nobel Berta von Suttner. Ok.
2: Boh, ce ne sono alcuni che sinceramente non capisco come scelta. Probabilmente, sai, magari ecco, in altri paesi sono molto più forti, cioè a livello di nome, no? Molto più importanti. Capisco.
1: È una pacifista.
2: No,
1: una
2: ma
1: pacifista.
2: Capisco poi che bisogna accontentare un po' tutti i componenti della comunità europea.
0: Marie Curie è veramente una figura femminile eccezionale, Nobel e la penicillina.
2: Sì, per carità, Joe, però insomma, ecco, a livello di risonanza, che ne so, ci potrebbe una Madre Teresa di Calcutta. Sì. Cioè, mi sto immaginando, cioè, ce ne sono diversi.
3: Matteo Salvini.
2: No, come no?
0: E quanto vale?
2: Ti immagini?
1: Ma, le vecchie lì, per esempio, ve le ricordate voi che cosa c'era sopra? Le vecchie lire.
3: Sì, c'era la Montessori. No, certo. Sulle mille lire c'era la Montessori.
1: Ah, sulle mille lire la Montessori.
0: C'era Giuseppe Verdi su una, no? Sbaglio?
3: Può essere, sì. No, Mazzini c'era pure. Mazzini.
2: No, no, no, però c'era anche Giuseppe Verdi. C'era
1: mi ricordo il Caravaggio? Sulle 100
2: sì,
1: euro
2: sì,
1: era
2: sì,
1: il Caravaggio.
2: C'era anche
1: però, così adesso a memoria, però, perché lire, non riesco.
2: No, no, però ragazzi, cioè, stiamo parlando della moneta italiana, quindi c'erano sì, tutti i personaggi che riguardavano insomma la storia
0: Marco
2: del
0: Paolo,
2: paese
0: certo,
2: pagano.
0: Sì.
2: Quindi insomma
0: Marco
2: è un po'
0: Paolo,
2: differente qua la storia, questo invece abbraccia diciamo tutta la comunità europea, e quindi
1: certo,
2: per ovvie ragioni ci saranno anche
1: sì,
2: personaggi
1: giusto,
2: che magari non sono proprio vicinissimi a quella che è la nostra storia, no? Poi magari sono personaggi importanti, come dicevamo, in alcuni casi. Parlando di moneta, vi chiedo se anche voi, ma forse per via dei film, per via di tutta la storia cinematografica, diciamo quella che probabilmente forse vi sembra la più bella sono i dollari?
1: No.
2: I dollari?
1: No.
3: Inquietante e quella veramente piena di simbolismi, no?
0: Sì,
3: non
0: sì,
3: mi piace.
0: Massoneria
3: no,
0: go go.
2: Ok,
3: no.
2: Quindi se dovessimo scegliere una moneta bella tra tutte le monete che avete visto, magari facendo i viaggi nella vostra vita, qual è la moneta più bella che avete visto?
1: Senti, a me che è in corso di validità, mi vanno bene tutte,
2: certo, non c'è sputa su niente.
3: Ma io ho sempre avuto un debole per le sterline quando stavo in Inghilterra, mi piacevano
0: pensando
3: molto le sterline,
0: pure io,
3: le sia
0: sterline,
3: le banconote che le monete. Sì,
2: le sterline,
0: la sterlina sì,
3: con quel pound cicciotto,
2: il marco tedesco, ve lo ricordate?
1: Il marco tedesco.
3: Io, però era più, era
2: non
3: più comune,
2: non lo so, però ecco, fate un attimo di mente locale e, sì, però in alcuni casi, allora, per quanto riguarda le monete, in alcuni casi c'è proprio tragedia totale, perché ti confondi in maniera incredibile, sono troppo simili.
1: È vero.
2: Cioè ci sono alcune monete che sono veramente, cioè devi metterti lì con la lente di ingrandimento a capire quanto stai per dare, perché insomma ad occhio non, poi magari un occhio allenato avendola come moneta corrente probabilmente ci fai un po' più l'abitudine.
1: Sta zitto che io in Africica gli ho dato 100 euro, glielo dovevo da 10, ho preso due parei, ovviamente non me l'hanno ridati, ecco, mi hanno detto cogliona.
2: Capito come?
4: È la più brutta che ho visto. Sono le petecchie in Egitto, mamma mia.
1: Non me ne ricordo.
2: No.
1: Petecchie. Non lo so. Comunque quando facciamo i viaggi, io mi riporto sempre qualche banconota. Me la tengo così per ricordo.
2: Quelle che insomma ecco ti avanzano nel portafoglio, se
1: sì,
2: non sono grandi cifre, non
1: sì,
2: le cambia.
1: Esatto.
2: Giusto. Comunque se può chiamare la moneta una petecchia. Senti, mi devi dare 2000 petecchie, capito? Ma che
3: ma
2: è sta cosa?
3: Che sia un modo di dire, perché cioè la petecchia è una lesione.
2: Okay.
5: Buongiorno ragazzi. Le banconote rumene sono plastificate, si possono lavare anche in lavatrice se tante volte te le scordi in tasca.
2: Questa è una cosa buona e giusta. Vai.
6: La rufia maldiviana è bellissima e quando la metti dentro l'acqua non si bagna nemmeno.
2: Dai, anche
6: pure
2: anti-acqua.
6: Quelle.
3: Giusto. Loro vivono
2: waterproof,
1: circondati dalla
2: giustamente insomma.
7: Ragazzi, ma vogliamo parlare di quanto sono belli i rubli, l'unica moneta che ha attraversato tre fasi storiche.

0: gli zar, il comunismo e l'attuale federazione russa, pazzesche. Bello. Per ogni tipologia di rublo e per ogni epoca in cui è stato emesso trovi alternativamente disegni che rievocano sia il momento degli zar, sia quello del comunismo, sia quello dell'attuale federazione russa. Clamoroso.
1: Rubli, ragazzi, vedi lì, lì si può dire rubli lo stipendio, rubli lo stipendio, bello.
2: Quella secondo me è la più bella.
1: Aspetta,
2: la moneta più bella è quella di, che raffigurava un copeco dell'ex l'Unione Repubblica Socialistica Sovietica, l'URSS, è stata in vigore fino al 91, mi sembra. Quella secondo me è la più bella
1: mai vista. The Morning Show. The Morning Show.

0: Flash.
1: Attenzione, è in arrivo un codice flash molto speciale dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
0: 3 ore di sconti flash,
2: ma solo per i più veloci.
0: Cash Globo, il tuo contante ancora più scontato.
3: Wait for me, I'll be back.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: The Morning Show, sponsored by Magicland.
0: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
6: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Lo state guardando sul canale 91 del Digitale Terrestre, lo state ascoltando su Radio Globo, come sempre, come tutti i weekend, il meglio della settimana del Morning Show. Adesso però questo segmento potremmo chiamarlo Miss, mia cara Miss.
5: Sì, bella, molto bella. Miss Roma, pensate, una ragazza giovanissima è stata decretata Miss Roma, Cristina Virga.
4: Che abbiamo avuto al telefono con noi nel Morning Show di Radio Globo.
0: The Morning Show.
2: The Morning Show on Radio Globo.
4: Quindi Cristina Virga, buongiorno Cristina.
6: Ciao.
7: Buongiorno.
4: Ma che bello, buongiorno, sentirti al telefono, però sarebbe stato più bello averti qua nello studio.
5: Esatto, perché non sei qui con noi?
7: Troppo per vari impegni.
4: Sì, questa è la risposta, diciamo, quella diplomatica.
5: Miss.
4: L'altra invece è che aveva paura di stare in mezzo a noi, cioè diciamolo
7: anche,
4: pure tondo.
7: Probabilmente anche per quello, sì.
4: Come in biasimarla.
5: Cristina, dillo che è solo per quello, non ti stai a preoccupare.
8: Eppure qui c'è uno di Monteverde. Tu sei di Monteverde, giusto?
7: Sì, esattamente.
8: Che punto è Monteverde? Qual è?
7: Allora, Monteverde, vabbè, precisamente Largo La Loggia.
8: Quindi la quasi portuense, okay. sì.
7: Esattamente, sì.
4: Molto bene. Vabbè, ma non credo che siete
8: Monteverde.
4: Non credo che siete stati compagni di scuola, Giovanni, no, perché lei è molto giovane, tu c'hai 170.
8: Forse dei genitori potrei esserlo stato.
4: Quanti anni hai, Cristina?
7: 22.
4: 22 anni, sei appena stata eletta, ecco, Miss Roma. Come sei approcciata a questo concorso, che tra l'altro è storico perché ha un sacco di anni, no?
7: Sì.
5: Come ti è venuto in mente?
7: Allora, realmente è un percorso che mi avevano già proposto 2 anni fa, un cliente che veniva al bar, mi aveva notata, però non avevo ancora il coraggio di approcciarmi a questo mondo, mentre quest'anno ho trovato il coraggio e mi sono buttata.
4: Cioè, la prima volta che tu hai avuto a che fare con, che ne so, un concorso di bellezza?
7: Esattamente.
4: Ma è incredibile,
7: sì,
4: ragazzi. Prima
5: cotta
4: volta,
5: e mangiata, così, subito eretta.
7: Sì.
5: E quindi adesso sei in un turbine, sei in un turbine di emozioni, di cose da fare, perché sappiamo che andrai a fare Miss Italia, vero?
4: Certo, chiaro.
7: Vado alle prefinali.
5: Alle prefinali.
4: Sì, perché chi vince Miss Roma poi ha di diritto, diciamo, alle porte aperte per accedere al concorso nazionale, no? Quindi
7: esattamente.
4: Ci sono state tante persone importanti che hanno partecipato al concorso Miss Roma, una, se non sbaglio, credo sia Silvana Mangano.
5: Può darsi.
4: Credo sia, sì, insomma, la grandissima attrice del
8: bellissima,
4: passato,
8: bellissima,
4: no?
8: Fantastica attrice.
4: Molto, molto
7: bene. Miriam Leone
4: anche Miriam Leone, che tra l'altro è una protagonista di Miss Italia, cioè una che ha vinto Miss Italia, Miriam Leone.
7: Esattamente.
4: Credo l'abbia vinta, no? Credo l'abbia vinta, dico bene?
7: Sì, mi sembra l'abbia vinta, sì.
4: Sì, credo anch'io.
5: Ma quindi, pure tu vorresti fare la carriera tipo Miriam Leone? Ti piacerebbe diventare un'attrice, insomma, mondo dello spettacolo? È questo, oppure lo fai solo così perché
8: sei bella?
5: Sei bella e ti piace?
7: Allora, no, realmente questo mondo mi ha incuriosito. Cioè, non ho mai pensato seriamente di andare a fare attrice, però ultimamente ho questa curiosità nel mondo proprio del cinema, della moda. È una cosa sì che mi è sorta ultimamente.
4: Ok, senti, parliamo un attimo di cose concrete, pratiche, no? Cioè, una ragazza molto bella, ecco, poi al bar immagino chissà quanti complimenti, chissà quante cose, no? Io non so se tu sei fidanzata, sei accompagnata, c'hai un fidanzato, un marito, sei molto giovane.
7: No, un compagno.
4: Un compagno. Ecco, come se la vive lui, diciamo, no? A livello di gelosia.
8: La tua bellezza.
7: Allora. Un po' geloso è, però tutto nella norma, nel senso che lui è il primo che mi ha sostenuto appena gli ho detto che mi sono iscritta a questo concorso, ha sempre fatto il tifo per me. E quindi si è molto contento, perché alla fine dice: ho accanto a una Miss, quindi per me è un vanto questo.
4: Quindi non è geloso, ti lascia andare, insomma, ti lascia spazio.
7: Sì, a quella puntina di gelosia quando vede magari qualcosa, che qualche ragazzo che mi fa qualche avanzo.
4: Il giusto.
7: Sì, esattamente il giusto.
5: Ma
4: ecco,
5: come la prenderà adesso che dovrà stare con tuo figlio mentre tu andrai in
4: come
5: giro a far carriera?
8: Figlio?
5: C'ha un figlio!
4: Figlio? Ma c'hai 22 anni!
7: Sì.
4: È il primo caso in cui il figlio è più grande della mamma, ragazzi.
5: Sì,
4: è una cosa incredibile. Mamma mia, ragazzi, ti sei data da fare molto presto.
7: Sì, sì. pensavo di avere una vita troppo noiosa, quindi poi
4: va bene, quindi vabbè, adesso immagino, insomma, tante cose belle succederanno nella tua vita. La cosa che
8: sai cosa ti volevo chiedere, ma come te la vivi la tua bellezza? Cioè, perché poi la bellezza alcune volte, cioè, va sempre vissuta in un certo modo, però alcune volte può creare anche delle difficoltà nella quotidianità. Come te la vivi?
7: Diciamo che a volte sì, soprattutto quando magari mi approccio con delle ragazze è difficile trovare una persona simpatia, che sia sincera, esattamente, c'è sempre spesso questo pregiudizio che magari me la tiro, poi sì, che sto antipatica a primo impatto, però poi appena mi conoscono vedono che sono tutt'altro.
4: Bene, bene, bene. Senti, allora, cara Cristina, noi ti facciamo naturalmente un grande in bocca al lupo per quello che arriverà dopo, no? Perché insomma adesso si apre questa fase più importante dove accedi al concorso nazionale, magari aspirando a diventare Miss Italia.
5: Pensa che figata.
4: Sarebbe bello, sarebbe bello.
8: I numeri ce li ha.
1: E noi non possiamo che fare il tifo per Miss Roma
8: di Monteverde.
5: Dai Cristina,
4: battendo, questo lo dobbiamo dire perché parte la guerra fra quartieri, Centocelle e Colli Albani, che se la sono giocata fino all'ultimo. però
8: Monteverde ha vinto.
4: Monteverde insomma ha trionfato. Allora, in bocca al lupo Cristina, visto che insomma per te ci sarà questa la prospettiva di Miss Italia, se ci vuoi dire che pensi della guerra nel mondo?
1: No!
5: Per forza! Però,
4: Domanda d'obbligo! Domanda d'obbligo!
8: Dell'economia globale, sennò,
4: scusami, mi sembra.
7: La guerra nel mondo?
4: Sì, la guerra nel mondo.
8: La pace.
7: Io penso che un po' tutto quello che pensano anche le altre persone, comunque sia. Quando senti queste cose è un momento d'ansia per tutti, la paura c'è e vorrei che non, ovviamente come tante altre persone, che non ci fossero queste cose così brutte, soprattutto quando senti parlare di bambini che ci sono di mezzo.
4: Ci sta dentro, ragazzi. Naturalmente la domanda è la guerra nel mondo, perché adesso c'è solo guerra.
8: La pace c'è.
4: Bene, ok, ci stai dentro, ci hai dato dimostrazione di avere le carte giuste per diventare una grande Miss Italia.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio.

0: Radio Globo Meteo.
1: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
0: Radio Globo Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto agli amici del Morning Show di Radio Globo. L'anticiclone subtropicale continuerà a interessare nei prossimi giorni tutte le nostre regioni italiane, anche Lazio, con tempo generalmente stabile. Sul Lazio una giornata di domenica con cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, massime sulla regione che oscilleranno dappertutto tra i 32 e i 38 gradi. Solo a metà pomeriggio scoppieranno di temporali di calore sulle aree più interne tra Reatino e Frusinate. Per la nuova settimana, rinnovata stabilità con l'anticiclone, sole, caldo intenso. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Pignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
8: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
9: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte sempre.
10: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
11: The Morning Show, sponsored by Magicland.
12: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Questo è il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo, che sta per arrivare al termine. Ultimo appuntamento poi, tutti in vacanza, libera uscita, libera uscita.
3: Senti, libera uscita per dove però? Dove te ne vai? Vai a casa, in campagna, insomma, ti riposi? Che...
2: Sì, me ne voglio andare in un paesino sperduto, ma non in vacanza, proprio a vivere. Guarda, è la scelta che stanno facendo tanti, eh?
3: Ma pure tu, non mi dire.
2: Sì, abbiamo parlato proprio di questo durante questa settimana, scelte, insomma, un po' così, no? Un po' fuori mano per andare a vivere con tranquillità e soprattutto forse un po' più di calma.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
5: Al 7 settembre in via sperimentale, quindi fino al 7 di dicembre, scatta il divieto di consegne, carico e scarico merci nella fascia oraria 8-18. Ovviamente tutti pensiamo che alle 9 aprono i negozi, ci vanno che carichi e scarichi dopo o prima. Le limitazioni riguardano l'area del Tridente, quindi Piazza Venezia, Via del Corso, fino a Piazza Barberini, e praticamente è la ZTL A1, così è definita. Le limitazioni si applicano a tutti i mezzi di consegna, compresi quelli elettrici. Okay. Inoltre, più avanti poi capiremo perché dalle 9.30 alle 18 sarà vietata la sosta e la fermata dei veicoli commerciali, comprese quelli dedicati appunto al carico e scarico. È un documento che non proibirà solo l'accesso, ma l'atto stesso della consegna delle merci. Quindi certamente i negozianti sono sul piede di guerra, a livello di proteste.
6: Ma come, mi sembra impossibile.
3: Devono allungare anche gli orari di lavoro.
2: Si dovranno organizzare con altri. No, però non ho capito se questa cosa che mi stai dicendo, ma insomma, se è vietato, credo che sia vietato anche per loro, anche per quello che ti viene a fare la consegna a casa.
5: Sì, perché comunque devi avere, ci saranno 2000 deleghe, non di più. Gli addetti quindi potranno entrare nella ZTL fino alle 8 e stare in sosta, quindi consegnare fino alle 9.30, mezz'ora in più rispetto a quanto prevedeva prima una bozza, insomma, che era stata stilata. Così i lavoratori avranno questa finestra temporale per svuotare l'aria e uscire da parchi.
6: Anche questo è paradossale, perché si creerà un tappo micidiale se tu sai che devi entrare entro quell'ora e poi aspettare lì per la consegna. Ma pensa che bordello.
2: Sì, beh, probabilmente sì. Però, ragazzi, una riflessione che faccio io, è vero che ci sono le attività commerciali, sono anche tante, quindi ci sono, quello è un problema. Però per quanto riguarda la consegna, quella proprio alle persone, insomma, alle famiglie, no? Ma chi vive più in centro? Il centro è ancora abitato, ragazzi? Cioè, c'è qualcuno che vive nel centro di Roma? Chi è? Ormai probabilmente hanno venduto, ci sono solo uffici, ragazzi.
6: Beh,
2: è tutta
6: più
2: roba.
6: Che altro un'alta percentuale di persone che aveva proprietà in centro la usa come B&B.
2: Oppure B&B, ragazzi. Cioè, non, sì. Ma però chi è che vive al centro di Roma?
3: Ci stanno, ma sono sempre
2: una
3: meno.
2: Minoranza, no? Una minoranza.
3: È complicato anche viverci.
2: Ma anche nei quartieri quelli storici, no? Che ne so, sai, Testaccio, queste cose. Beh, ancora un po'. Ancora, però si stanno spopolando. Io credo che siano in via di spopolamento, come si dice? Spopolamento.
5: Sì. Cioè, poi c'è questa battaglia ai B&B, no? Perché evidentemente vengono convertiti in spazi e strutture per turisti, e quindi si svuota poi proprio il romano, se ne va da un'altra parte, anche perché diventa sempre più invivibile, queste zone diventano sempre più invivibili, tra strisce blu, parcheggi che mancano, disservizi che comunque sono pure al centro. Al centro c'era, dicono, la sicurezza, manca anche quella, quindi perché abitare al centro?
2: Non so se è ambito, cioè è prestigioso sicuramente, no? Anche a livello economico vivere al centro, però per esempio per come sono fatto io non viverei mai in centro a Roma, cioè per me sarebbe veramente una cosa.
5: Io a Trastevere vivrei molto volentieri.
6: Un antichetto su Piazza Navona.
2: Ma no, ma per carità, sicuramente è molto bello, però a livello di vivibilità io non lo so se è così fruibile, capito?
5: Ah, certo, no, che sia scomodo non c'è dubbio, perché innanzitutto dove metti la macchina? Anche che c'hai il garage, non è che ce l'hai sotto casa.
2: Ricordiamo quanto costa una box auto, l'abbiamo visto, mamma più mia. Di 350.000
3: ma
2: euro.
3: Infatti,
5: posticino auto, manco un box proprio.
6: Però è anche vero che se tu organizzi la vita in un certo modo puoi farne proprio a meno la macchina, se sei centrale e il tuo lavoro
5: monopattino,
6: è
5: monopattino, bicicletta.
2: Ci sarà un momento che vuoi andare da qualche parte, la macchina insomma ce la devi avere per forza di cose.
6: Vabbè, la tieni parcheggiata in periferia, non so, al Tuscolano.
2: Però è anche vero è anche vero che se sei ricco perché vivi in centro, tu utilizzi la macchina, poi la incendi e te ne compri un'altra quando ti serve.
5: Ma, sì. Ma non fai, scusa, fai prima di essere ricca, prende il taxi? Cioè, probabilmente potrebbe essere più comodo.
2: Beh, però, se devi andare, che ne so, a Viterbo, per esempio, non è che ci vai. Non lo so. Però boh, ci sono tanti che stanno abbandonando il centro della città per andarsene verso la periferia, ma non periferia, sai, la periferia di Roma, cioè addirittura zone proprio fuori, molto fuori di Roma, quasi in campagna.
3: Si cerca l'isolamento.
2: Si cerca, sì, una situazione
3: dopo il Covid, però sì, la gente
2: ha voglia, la voglia del verde, della natura,
3: della solitudine
2: e soprattutto della pace, sì. Soprattutto di un minimo di relax. Vero. Sono le 7:32 minuti. Bene, vai.
7: Ma mica solo i negozianti stanno sul piede di guerra, Lucifo. Qui ci stiamo pure noi autisti e quando ci devo andare a scaricare due di notte.
2: Sì, dovrete cambiare orario.
5: Sarebbe
2: ragazzo.
5: Interessante sentirvi comunque autisti, corrieri, perché siete molto coinvolti, sarebbe molto interessante.
2: Anzi,
5: sentirvi.
2: Facciamo così, siccome ne abbiamo tanti di corrieri all'ascolto, diteci un attimo come state ragionando su questa notizia che insomma dovrebbe arrivare, una cosa che si dovrà verificare.
6: A mio avviso non dobbiamo nemmeno arrivare al momento in cui giustamente corrieri e commercianti faranno catena umana per impedire questa cosa. Mi sembra un'idea insensata, al di là della ratio che l'ha fatta nascere, ma come si fa? Dai, è impensabile.
8: Guarda, io faccio il corriere e massimo testaccio Trastevere, centro di Roma, la gente ancora c'è.
2: Sì.
8: Tanta.
2: No, ma non lo metto in dubbio, però che si stia spopolando è un dato di fatto, ragazzi. Io so che tanti stanno lasciando il posto a B&B piuttosto che a uffici e tutto il resto, no?
3: Ma poi il centro è diventato un po' una mangiatoia per turisti, cioè alla fine se scendi giù a casa, io penso al centro proprio, cioè sono solo ristoranti, bar, kebab bari, diciamo che i servizi che avevi sotto casa prima non ce li hai più, magari li trovi più in periferia.
2: Esatto, paradossalmente devi andare al centro commerciale che sta in periferia.
4: The Morning Show on Radio Global.

0: Show Best, il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
0: On Radio Global.
2: All the best, il meglio di tutta la settimana qua nella morning show di Radio Globo. Buongiorno, io sono Massimo Vari, ma come vedete non sono da solo, c'è anche Flaminia Cappelli.
3: Sono viva, voglio dirlo, non sono morta. Sì. No, vabbè, dai, ti ricordi la telefonata che abbiamo avuto durante la puntata di giovedì scorso?
2: Sì, una morta dentro casa,
3: sì.
2: No? Ma scopriamo meglio di che cosa si tratta.
0: The morning show.
4: The morning show on Radio Globo.
5: Io mi sono appena comprato una casa in zona Ardeatina, andando verso Sprecamore, ma poco più di quel box che diceva dal centro, ma è una villa su tre piani, con grande giardino. Sto, grazie a Dio, non c'ho una rottura di vabbè, lasciate perdere. E poi, regà, silenzio, mi posso muovere tranquillamente, a pochi, a 20 minuti sto al lavoro. Roba che se vivessi al centro ci metterei tipo un'ora per arrivare, quindi meglio così.
2: Per tornare al discorso che dicevamo prima, tanta gente sta abbandonando le zone centrali per andarsene non in periferia, oltre la periferia.
6: Posto carinissimo, tra l'altro, Sprecamore, l'unica cosa è che te lo devi permettere, nel senso, poter permettere, ma non per una questione economica, per il fatto che effettivamente sei parecchio fuori, quindi bisogna vedere dove devi andare.
2: Però
6: tutti i giorni.
2: Però sentito lui, ha incastrato la vita in maniera tale che comunque
6: certo,
2: sia
6: certo,
2: non rimanga troppo distante dal lavoro, quindi se riesci a fare una mandragata del genere, ragazzi, è
3: hai
2: tanta
3: vinto.
2: Roba. Daniele, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno.
2: Ah, Daniele, raccontaci tutto.
7: Niente, io come avevo mandato nel messaggio diciamo la vostra segnalazione dello svuotamento della città di Roma, io come avevo detto gli ultimi 20-25 anni hanno dato questo ripopolamento della periferia,
2: della periferia.
7: Io lo noto in senso negativo, nel senso ho visto sparire parecchi prati, uliveti, vigneti in favore della costruzione di queste case.
2: Vero, per chi era già fuori, adesso stanno arrivando tantissime persone, quindi per qualcosa, ecco, che si libera c'è qualcosa che si occupa.
6: Aspetta, una persona non è che può decidere, lì dipende da chi fa il piano regolatore, non è che se c'è un terreno agricolo,
7: potremmo
6: vedo,
7: aprire...
2: Certo.
7: Ma su questo potremmo aprire un mondo che non è diciamo non è adesso il momento. Il discorso è questo, mi riallaccio al discorso che dicevate del fatto di cercare la tranquillità, la pace. Io non lo noto, perché le persone che vengono in periferia prettamente vengono a... Io abito a Frascati e prettamente sono molto frustrate. Cioè io li sento litigare tutti i giorni, corrono nei vialetti con le loro auto come senza rispettare i limiti di velocità e il resto,
2: sì,
7: Daniele, tutti che suonano tutti i giorni. Io penso anche voi.
2: No, ma ti dico una cosa, Daniele, aggiungo anch'io, perché vivo una situazione come quella che hai descritto anche tu, e ti dico, è vero che c'è questo popolamento, no, della periferia. Il problema qual è? Il problema è che però i servizi rimangono sempre gli stessi, quindi le strade sono quelle che c'erano 15 anni fa, quando non c'era tutta quella gente che abitava quel quartiere, quindi è normale che si vanno a creare dei disagi incredibili, i servizi non sono sufficienti.
7: Veramente, ma veramente più che quello, io mi preoccupo, ci siamo preoccupati anche col comune e tutto il resto per quanto riguarda fognature,
2: tutto
7: dell'acqua.
2: Tutto.
7: Abbiamo avuto, diciamo, anche con la storia della fibra, grandissimi problemi.
2: Certo, fanno a turno, pensa, addirittura.
6: Però anche lì, insomma, non è che dipende da quanto esodo c'è dal centro alle periferie.
2: No,
6: il piano
2: però,
6: regolatore, l'urbanizzazione primaria, secondaria, cioè,
2: però,
6: è roba che non riguarda il singolo cittadino.
2: No, però se vai a popolare tantissimo un quartiere che era strutturato in un modo per un tot di persone, e lasci i servizi che sono sempre quelli,
6: allora in quel comune
2: problema.
6: Lì dovrebbe dire no, non ce la facciamo, la capienza è massima, è raggiunta, ciao.
2: Dovrebbero adeguarlo a quello che sarà il...
7: La trovavo molto più semplice. La situazione era dare una percentuale di spazio alle case, una percentuale di spazio alle scuole, una percentuale di spazio alle infrastrutture.
2: Però questo dovrebbe essere
7: questo anche al verde, anche al verde comunque, perché
2: questo dovrebbe essere.
7: Io vedevo da casa mia, che abito rent al piano terra, vedevo i pratoni di Tor Vergata.
2: E adesso che vedi,
7: niente, c'ho tutti i tetti.
2: Solo
3: là
2: tetti.
3: Dove c'era l'erba, ora c'è.
2: È vero.
6: Però anche lì, forse, come dicevamo stamattina, per lo sport, invece di essere tutelato e salvaguardato l'interesse della collettività, prevalgono degli interessi economici.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
8: Turn it up. Yeah. Whoa.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
12: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: The Morning Show,
14: sponsored by
0: Magicland.
15: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: Solo le migliori in FM
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
2: Buona giornata a voi che ci state ascoltando, ma anche a chi ci sta vedendo attraverso il canale 91 del digitale terrestre. Con il meglio di tutta la settimana, questo è il Morning Show.

0: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Quello che state ascoltando e vedendo è il Morning Show di Radio Globo con il meglio di tutta la settimana. Tutti al mare, tutti al mare. Occhio però ai pesci che mordono.
3: Eccola, gliela dovevi fare fiammare a tutti quelli che stanno andando al mare, che vogliono farsi un bagno tranquillamente, ma lo sappiamo che noi siamo rassicuranti, no? Lo diciamo in continuazione.
4: Molto rassicuranti, sì. Però mica colpa nostra se ci sono delle specie ormai nei nostri mari che non eravamo abituati a vedere, insomma, no?
3: Forse barracuda, punto interrogativo?
4: Chi lo sa, chi lo sa.
0: The Morning Show
2: on Radio Globo.
4: Tanti ormai hanno lasciato la città per andare in vacanza. Sono molti gli italiani che sono partiti questo fine settimana, magari per andare in Cilento, per farsi un bel bagnetto e per essere morsi da un pesce che ancora non si è capito qual è, ma che porca miseria fa delle ferite incredibili, perché addirittura ha fatto sanguinare i bagnanti che si stavano godendo una giornata di mare.
5: Allora, parliamo di Palinuro e siamo nella in una zona, insomma, il territorio comunale di Centola. Qui un turista di 76 anni è stato morso. È stato morso mentre faceva il bagno. Addirittura è riuscito poi a tornare, arrivare a riva ed è stato subito soccorso. Non è il primo caso, è il secondo caso in zona, diciamo, grosso modo. E praticamente si sta cercando. Ovviamente poi c'è anche stato l'aiuto da parte dei bagnini che erano in servizio. Marinai di salvataggio poi hanno riscontrato. Morso. È stato morso mentre faceva il bagno. Addirittura è riuscito poi a tornare, arrivare a riva ed è stato subito soccorso. Non è il primo caso, è il secondo caso. In zona, diciamo, grosso modo. E praticamente si sta cercando. Ovviamente poi c'è anche stato l'aiuto da parte dei bagnini che erano in servizio, marinai di salvataggio.

0: la domanda è: che pesci sono?
1: Che pesci sono?
0: Perché io credo che con questo cambio di temperature, questo caldo sempre più afoso che c'è, credo che comporti anche una variante nel mare, negli esseri che vivono nel mare, perché anche la temperatura dell'acqua è salita di un grado, per esempio. Mm. Quindi evidentemente poi trovano la loro ambientazione pesci che magari stavano da un'altra parte e arrivano qua, e magari sono quei pesci, adesso voglio dire piranha, per carità, però magari sono specie che non siamo abituati a vedere nei nostri mari.
2: Il principale sospettato infatti è il pesce balestra, che però è presente da un po' nel Mediterraneo, però come dici tu arriva proprio da altrove e si sente sempre più a suo agio qui, certo. E evidentemente ha deciso di assaggiare anche la fauna del posto.
0: Proprio assaggiare.
3: Però aggiungo anche che un altro ittiologo ha fatto uno studio e ha detto che i morsi potrebbero essere quelli dei saraghi, e noi siamo pieni di saraghi, cioè praticamente se ti metti la maschera col boccale però vedi solo saraghi.
2: Il saraghi fa quel morsichetto che dici sì hai, ma non che ti togli
0: quasi, quasi,
3: ma l'ha detto un ittiologo.
1: L'ha detto l'ittiologo.
2: Quell'ittiologo è un coglione.
0: Vabbè, ma quell'ittiologo,
1: però, scusatemi, però i saraghi ci sono sempre stati, quindi si sarebbero già verificati altri casi. Siccome invece qua insomma è qualcosa di
2: no, questo è o pesce balestro o barracuda,
1: è qualcosa che non si è mai verificato, deve essere sicuramente qualche specie che è stata importata, come abbiamo detto anche con le navi, no? Attraverso le navi che vengono caricate in un posto e poi scaricano in un altro, carichi anche dei pesci, perché caricano come zavorra l'acqua, quindi l'acqua di un mare, poi trovano le condizioni del mare che è diverso anche qui, perché ormai, come dicevi tu Giovanni, ci si trovano bene, dice sai che c'è? Boh, non è male qui,
2: però
0: non
2: pensa,
0: non è
1: mare,
2: è come quando, esatto, è come quando tu vai all'estero e dici ma però non è male qui, fammi assaggiare che cosa cucinano,
1: vediamo un po',
2: assaggia
1: qualcosa di tipico da zona, che c'è, vediamo, sto turista 76 anni, buona, sentiamo un po' come c'è le coscette, tipo il pollo
2: ha sputato poi,
1: sì.
0: Non gli è piaciuto.
1: Vabbè, comunque ragazzi, insomma, attenzione, c'è da dire un'altra cosa, mi è capitato di vedere un video, adesso ditemi voi se è normale, io posso capire lo fai col gatto, posso capire lo fai col cane, posso capire lo fai che ne so col coniglio, mi viene qualsiasi cosa, ma il tizio, non so se avete visto il video, che dava i salami ai pesci, ragazzi, c'era uno con una fetta di salame come si fa col gatto, capito? E la dava ai pesci.
2: Vabbè, ma sono carnivori,
1: ho capito, ma che gli dai il salame, scusami, ai pesci, ma ti viene in mente di dare il salame qualche briciola di pane?
2: Ma scusa,
1: dare
2: il verme vivo invece sì, forse andrà bene una fetta di salame,
1: ma è qualcosa di naturale, ma l'insaccato io l'ho mai visto, dai su, è il pesce con la salame, la fetta di salame mi sembra un po' troppo.
0: Ha fatto neppure bruciare il stomaco.
4: Ragazzi, comunque ho letto, scusate, ieri sul telefono che hanno avvistato in Italia, nel Mediterraneo, il pesce balestra, e quello è un pesce che se gli passi vicino ti morde, non vorrei che fosse quello.
1: Ok, va bene, va.
5: Probabilmente è stato un dentice, è stato, perché viene attirato giustamente, come ha detto l'altro ascoltatore, da catenine, collanine comunque che riflettono la luce.
1: Poi il dentice, naturalmente, se non morde il dentice chi morde?
0: No, ma se parlava dei due pesci, infatti ho pensato subito, erano identici.
2: Ecco. Questa peggio proprio.
1: Non te la dico.
6: Ho visto gente pescare i pesci con il mandarino, non ci si crede.
1: Con il mandarino, ragazzi, perché il mandarino funziona.
0: Se mangiano tutto, evidentemente.
3: Oh, proviamo.
2: Cioè, ma nel senso che attacca un cinese alla canna?
0: No,
1: vabbè, comunque, niente. Il mare ormai è complicato da vivere. Abbiamo detto, sulla spiaggia ci sono dei problemi. Poi vai al mare e ti trovi lo squalo mago, lo squalo bianco. C'è il mostro di Loch Ness, qualsiasi
3: il
1: cosa.
3: Scorpione.
2: Visto l'uscita sui dentici di Giovanni, vorrei mettere in chiaro una cosa: non è che adesso, siccome è l'ultima settimana, puoi sparare qualsiasi
1: stronzata. No, è vero.
3: Non so,
1: cartellino giallo subito scatta.
5: È più probabile che sia un pesce serra a sto punto, viste le temperature alte, magari si è avvicinato, perché il sarago veramente mi pare assurdo.
1: Questo sembrava quasi un parere tecnico. Uno che ne sa.
3: Secondo me è un ittiologo.
1: Allora è un coglione. The Morning Show. The Morning Show. On Radio Global.

0: Radio Globo Promotion.
1: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate vivi la magia delle Magic Nights a Magicland. Fino a tarda sera ti aspettano grandi attrazioni, DJ set, musica dal vivo e spettacoli sotto le stelle. E per rilassarti, tuffati a Magic Splash, tra piscine tropicali, onde, scivoli mozzafiato e tanto divertimento per tutta la famiglia. Due parchi, un'unica estate di emozioni a due passi da Roma. Per info e biglietti su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: The Morning Show,
12: sponsored by Magicland.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
12: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Il weekend morning show. Ma che sta facendo? No, sto imitando quello che qualcuno aveva proposto come allenatore della nazionale. Poi alla fine si è trovato la quadra, no? Mister Mancini è tornato e quindi abbiamo un allenatore. Però ragazzi, poi durante la settimana si erano fatte anche delle ipotesi dopo il Pirlo Gate.
3: Sì, esatto.
2: È quello che non è molto comprensibile, diciamo così, no?
3: Ma chi era? Del Neri.
2: Sì, no, poi abbiamo fatto anche altre ipotesi, ma sentite qua.
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Vabbè, adesso poi andiamo a cercare. Però sì, ecco, sì, su chi vorreste puntare?
4: Ma io dico una cosa, no? Siccome siamo stati sovrani, tutte le inchieste, calcio scommesse e cose, ma perché dobbiamo creare questo alone di se, ma cioè ne fanno un altro, no? Ma è così complicato? Ho bisogno fare qualche interpellanza? Non lo so, veramente. Io non ci capisco molto di calcio, ma mi sembra assurdo fare una persona che ricopre un ruolo così importante che sta dentro una società che si occupa di scommesse. La vedo un po' strana sta cosa, molto strana, come sempre tutto.
2: Sì, poi tra l'altro c'è stato anche qualche problemino anche in campionato con le scommesse.
5: Sì,
2: i giocatori.
5: Ma non è, sì, però il problema non è il calcio scommesse, poteva essere un'azienda che si occupava anche d'altro. Il problema è appunto che si sta profilando è il fatto che è russo.
2: Sì, però al di là di questa cosa che dici che è sacrosanta, perché insomma sappiamo, no, ci sono dei rapporti che sono, insomma, non sono proprio il massimo. Però effettivamente la riflessione è giusta, un allenatore che fa anche il testimonial per un'azienda che fa scommesse non è proprio
5: Mollerebbe. Ieri hanno parlato proprio i legali e lui ha rilasciato su Facebook, cioè proprio sui social, una sua dichiarazione. Comunque lascia subito quella società di scommesse e tutto ciò che gli gira intorno.
6: E allora?
5: Lui ce l'ha lo so, è che
3: è la Russia.
6: No, allora c'è, cioè, la vera ragione è un'altra. Lui non ha mostrato alcun entusiasmo quando gli hanno proposto, perché è nota la totale inespressività di Andrea Pirlo. Cioè, quindi hanno detto accetti, lui ok.
3: Manco
6: fa così.
2: È vero, c'è la mimica, ragazzi, della colonna di marmo, è vero.
7: Che poi tutta sta cacciara per trovarci città nazionale. Ma il Pop Goal ha detto che non ci andiamo ai mondiali. Rilassatevi.
2: Sì, il Pop Goal ha detto questo, ragazzi. Vero, sarà profetico. Vedremo.
7: Raga, io come attaccante vorrei Polpato. Gira da paura.
2: Non ho capito chi.
5: Polpato.
2: Ma no, sarà una battuta.
5: Ma sì. Vai,
8: perché Totti come vedete?
2: Totti.
5: Stavo trovato positivo alla cocaina, perché sto
2: ecco. Scusa, Polpato. No.
3: Totti.
5: Ma io niente, stavo pensando a De Rossi, però comunque ognuno c'ha il suo come allenatore da nazionale.
2: Ti posso dire una cosa?
9: Struz!
5: Ecco.
9: Struz in sbagliare anche il Sandy Spiel. I Sima Ferlez.
5: Questo è trapassato.
9: E Raube Struz! L'Estegliare, Maestro che vuole, Mit Aman, Nerige, Dice Spiller, Varre Spiller, Maestro che vuole, Istima per l'Est, anche Spiller, Fivusvati Spiller,
10: Perfio d'Ancellotti, so 20 anni che lavora col padre.
9: Aben Filnet, collega,
2: basta però.
9: Stelle si collega di Frage,
2: Aben
9: Calimuti a volte,
2: abbiamo capito. Comunque la colpa è tua, perché sei.
9: Struz!
11: Un Marcello Lippi, ritorno in grande, come vedete? Cioè, raga, vinto il mondiale con Marcellone è tanta roba.
2: Ma non si torna indietro, no?
3: Che fa Lippi?
5: No, si può pure tornare indietro, però insomma anche,
6: vabbè,
5: anche
6: allora,
5: basta.
6: Allora
5: insomma.
6: Berzo.
5: No, non c'è più Berzo.
6: Anche da un po'.
2: Ti immagini.
3: Perché anche basta?
5: Beh, lui si è ritirato.
3: Lì. Ah, si è ritirato?
5: Sì.
6: Sarebbe, sarebbe allora, fare come con Mattarella, come ritiri 78, proprio qua già.
5: 78 anni,
6: no, basta.
2: Però Mattarella era ancora in attività, l'hanno tirato per la giacca, però ancora in attività. E invece adesso Lippi probabilmente, che ne so, se ne va a pesca,
5: si sta via Reggio,
2: a guardare i cantieri con le mani dietro la schiena. Attenzione, sentiamo Del Neri, vogliamo sentire Del Neri che prima ho citato, però io credo che quello che avevo in mente io fosse invece Malesani, dopo lo sentiamo.
12: Sono viste dei passi avanti un po' in sofferenza i primi 20 minuti, poi la partita l'avete sempre fatta voi.
13: Ma poi stasera la squadra è molto unita, è convinta di aver fatto una buona gara, sono ragazzi motivatissimi e certe volte su delle sconfitte di questo tipo si costruisce qualcosa di importante. Io penso che oggi è una squadra diversa da quella di Udine e io penso che da questo punto di vista noi dobbiamo partire e continuare, sperando che gli arbitri non dicano che non vedono questi falli qua, non dicono che lo giudicano involontario. Il concetto è, se non vedono, non devono farsi vestire.
0: The Morning Show on Radio Globo.
5: L'ispettore Clouseau comunque.
2: Sì, tu già non ci capisci niente con la nazionale, perché sì, insomma vai, non va. Poi immagina alla fine della partita lui che fa il commento e te lo fa. Capisci niente. Comunque no, quello che avevo in mente io credo fosse Malesari. Però sentiamo, sentiamo, perché credo anche lui sia un tipo molto tranquillo e calmo. Però sì,
14: io sono là 24 ore al giorno, io 24 ore al giorno sono là, io tutti i giorni, cazzo. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo. E sono arrabbiato, non perché ho pareggiato, sono arrabbiato perché è uno schifo sta roba qua. Sì. Io non ho mai visto una roba del genere. Ma come, dove siamo, cazzo? Cos'è diventato il calcio? Una giungla, cazzo. No, calma.
2: Io un cazzo.
14: E ridono, e ridono. Cosa ridete? Cosa? Vi divertite a scrivere cosa dopo? Cosa ridete? Che? Cosa ridete, cazzo? Cosa ridete?
2: Vabbè, non stiamo ridendo noi.
14: Cosa ridete? Abbiate rispetto della gente.
2: Cazzo.
14: Con voi bisogna dire bugie e fare i ruffiani.
2: Cazzo.
14: Come coi tifosi. Io non lo sono, cazzo.
0: The Morning Show.
1: The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Cerchi la convenienza quotidiana?
11: Via via!
10: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
12: The Morning Show, sponsored by Magicland.
13: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
12: The Morning Show
0: on Radio Globo.

0: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere il poveretto, su.
0: On Radio Globo.
2: E allora facciamoci due risate con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo. Allora, continuiamo insomma a dirla, questa cosa. Ultima puntata per noi con il meglio della settimana, perché poi si ritornerà dopo qualche giorno di vacanza per la fine di agosto, ok?
3: Dai, giusto un paio.
2: Sì, giusto. Una cosettina, ecco, niente di che. Però adesso, andando avanti in questa giornata, che cosa andiamo a rispolverare?
3: 47 anni di matrimonio per Nino D'Angelo e la moglie.
2: Mamma mia.
3: Rinnovati con una nuova proposta e un ulteriore anello.
2: Mamma mia.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
3: Neanche lo regala mai l'anello.
2: Non faccio nomi.
3: Ma Nino D'Angelo doppio. Un altro brillante.
2: Esatto, Nino D'Angelo che ha rinnovato, diciamo così, la voglia di continuare a stare con la propria moglie dopo 47 anni, quindi si è presentato con la scatolina, l'anello in ginocchio e ha detto: ci vogliamo sposare di nuovo un'altra volta, un replay, capito? Bello, dai, molto bello. E quindi esistono queste cose, ragazzi, esistono. Ci sono quelli che durano 3-4 mesi e poi ci sono quelli che vanno avanti tutta la vita. Incredibile.
5: Bello, bello.
2: Ma non dirlo
6: ho
2: con
6: detto
2: quella
6: bello,
2: fa-
6: detto.
2: Non dirlo con quella faccia.
7: Senti come suona. Tutta la vita.
2: Tutta la vita.
3: Mica devi stare solo con quella persona a stretto contatto tutto il tempo. Vatta a fare una passeggiata, poi ritorni e la trovi che ti sorride con un pranzetto. Ma che bello.
7: Tutta la vita.
2: Non era questa la canzone del matrimonio di Nino D'Angelo, ma c'era quest'altra. Patatine,
3: cioè,
2: sì,
3: tu conoscevi, Massimo, questa canzone?
2: Sì, però mi ricordavo solo popcorn, patatine non me le ricordavo.
7: Pensa al ricevimento, questa fa sia da buffet che da colonna sonora.
8: Ragazzi, noi il primo settembre festeggeremo 25 anni di matrimonio e rinnoviamo le promesse in chiesa senza una grande cerimonia, ma le rinnoviamo.
2: Vedi? Oh, 25, vedi?
7: Ma fate il contrario, fate una bella festa senza andare in chiesa.
3: Cioè, possono fare tutte e due.
2: Perché loro piace.
5: Se credono, dai. Scusa, sono fedeli.
2: A loro piace. Bello. A loro piace.
7: Meglio fare una festa. Ai party!
9: I miei si sono messi insieme a 15 anni e si sono sposati nell'80 che ci avevano 20 anni. Quindi hanno fatto 46 anni di matrimonio e 5 di fidanzamento. Io sto aspettando i 50 anni, voglio vedere se si risposano.
2: 50 anni, ragazzi, chissà se succederà di nuovo. Beh, una volta che hai resistito 50 anni, ragazzi.
5: Sì, ormai è una routine.
3: Hai resistito. Basta, come lo vedrete male, sto matrimonio.
10: Guarda, ieri non hanno rinnovato, ma hanno festeggiato 61 anni di matrimonio i nonni di mia moglie. 61 anni di matrimonio. Gli abbiamo chiesto il segreto e il nonno ha detto almeno 3 volte a settimana.
2: Che cosa? Cioè, vederla 3 volte a settimana.
7: No, rinnovare.
2: Ma quando va?
11: Ma perché, scusate, qual è il problema? Io sono sposato con la mia padrona da 43 anni circa e a 25 anni ci siamo risposati un'altra volta. Siamo andati in chiesa, stessi invitati e qualcuno purtroppo mancava. Abbiamo ripetuto un'altra volta lo stesso matrimonio. Qual è il problema?
5: Ecco, abbiamo sentito la dichiarazione tipo di un sottone.
2: Sì, l'ha detto candidamente. Sai un'altra cosa che mi incuriosisce? Quelli che hanno avuto un solo amore, cioè quelli che stanno insieme dall'asilo, capito come? Tutta la vita, solo e un'unica donna.
3: Quello mi fa paura.
7: I miei nonnini erano così, loro sono stati insieme fin da ragazzini, a 60 anni hanno rinnovato il loro matrimonio. E poi vabbè.
2: Però i tuoi nonnini appartenevano a un'altra epoca. Adesso si fa ancora questa cosa? Sai quelli che dalla.
5: Io sentirò anche io persone che hanno avuto soltanto un uomo. Ecco, cioè, delle donne che appunto hanno avuto una donna. Solo che poi la mia domanda, ma questa è una domanda proprio che rimane nell'aria, ma c'è da curiosità? Cioè, curiosità di provare un'altra cosa. Che non buttatela solo sul sesso, anche una nuova esperienza di rapporto, di interessi. Ecco, non c'è quella curiosità.
2: Però,
5: poi.
2: Scusa, ti rispondo io così, ma tanto per, poi risponderà chi magari, ecco. Se sei appagato e stai bene così, per quale motivo?
3: E poi si parla di altri tempi.
5: Vabbè, ma anche adesso.
3: Genere così, oggi, ma.
2: Però devi essere appagato, eppure parecchio. Mi devi pagare.
5: Cioè, manco poco.
2: Fiorella, buongiorno.
12: Ciao.
2: Ciao.
6: Pronto, buongiorno ragazzi.
2: Ciao.
6: Buongiorno.
2: Ciao Fiorella, tu c'hai l'aria di una che ha esperienza.
6: Oh no, no, io so 25 anni che sto con la stessa persona, il mio compagno di vita, però che siamo sposati sono pochi, sono 11.
2: Vabbè, però
6: insieme, veniamo prima dal
2: vale, vale, il rapporto comunque
6: vale, vale. Io però vi ho chiamato per raccontare la storia dei miei genitori, che è un po' particolare, perché loro hanno festeggiato i loro 50 anni di matrimonio in una struttura di suorine, io le chiamo perché sono carinissime. Perché
2: suorine?
6: Mamma,
2: suorine?
6: Suore, ah, suore, okay, okay. Io le chiamo suorine, le mie suorine, perché sono veramente cari, molto carine. Purtroppo mia mamma non sta bene, sono 10 anni che non cammina più, sta sulla sedia a rotelle, quindi è ricoverata in questa struttura ormai da qualche anno. E vicino casa ovviamente, e quindi le suore gli hanno voluto fare questa festa, i miei genitori erano d'accordo
3: per le nozze d'oro.
6: Festa. Le nozze d'oro le abbiamo festeggiate praticamente in una casa di riposo di suore. E hanno creato proprio la classica festa che si fa in chiesa, al ristorante, è stato molto commovente, molto molto molto.
3: Cioè loro hanno fatto questa sorpresa di loro spontanea volontà.
6: Beh, noi figli e nipoti abbiamo collaborato, però i miei genitori ovviamente non lo sapevano, quindi è stato proprio una cosa molto particolare, molto carina, sì, ci siamo commossi tutti e quindi ho chiamato per dire che si può festeggiare.
2: Ma
6: anche...
2: i tuoi genitori stanno insieme da quando, cioè, da quando erano ragazzini?
6: Da ragazzini, sì. Tra fidanzamento e matrimonio penso che... passiamo i 60 anni.
2: 60 anni, ragazzi,
3: pensa tu, nozze d'oro 50.
7: Gli amori di una volta.
6: Le vite di una volta, erano altre vite, erano altre
2: però
6: cose.
2: Però perché gli amori di una volta e le vite di un'altra volta? Scusate, per quale motivo? Perché adesso
6: non si separava per niente come adesso.
2: Però perché?
6: Hanno fatto una vita molto sofferta.
2: Perché adesso ci si separa? Anche perché, che ne so, hai lasciato la bottiglia dell'acqua aperta.
5: No, perché?
2: Perché
5: sei più veri.
6: Troppo semplice per separarci. Prima non era così.
2: Quindi vuol dire che allora prima ci si sopportava tanto.
6: Ah, questo sì, questo sì. Vabbè, però se parliamo di matrimonio deve essere un compromesso e ci vuole molto.
5: E che può finire però quel compromesso, può anche finire il compromesso.
6: Sì,
5: oggi
6: sì,
5: sono
6: fortunatamente
5: molto,
6: può finire.
5: Oggi
6: certo,
5: sono molto più vere le persone, perché comunque non si accontentano di quello che hanno avuto fino a quel momento e fanno esattamente quello che gli va di fare. Non ti amo più, magari ti voglio bene. Ti lascio, punto,
2: sì,
5: non c'è niente
2: però
5: di male.
2: Aspetta, di contro
6: sì, però,
2: c'è
6: guardi,
2: anche che ci si mette insieme con molta più facilità, cioè non ci pensi, non ponderi prima, ok, poi con questa persona
6: però,
2: in teoria ci dovrei stare tutta la vita.
6: E ci
2: va bene, ma mollo.
5: Perché? Ma
3: magari
5: che
3: sì, anche un figlio che poi soffre
6: di
3: una separazione.
6: Che vederli dopo più di 50 anni di matrimonio, che adesso sembrano ragazzini che si forse pensano
2: sì vabbè c'è da dire che tuo padre non la sopporta tuo padre non la sopporta proprio ci sono delle volte che proprio gli farebbe
6: ascianghetta
2: farebbe cadere per terra però vabbè scherzo no,
7: perché pensi che sia sulla sedia a rotelle
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, dai
0: stai ascoltando The Morning Show

0: Best, il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
0: On Radio Global.
2: All the best, il meglio di tutta la settimana qua nel morning show di Radio Globo. Buongiorno, io sono Massimo Mari, ma come vedete non sono da solo, c'è anche Flaminia Cappelli.
3: Sono viva, voglio dirlo, non sono morta. Sì. No, vabbè, dai, ti ricordi la telefonata che abbiamo avuto durante la puntata di giovedì scorso?
2: Sì, è vero, una morta dentro casa,
3: sì.
2: No? Ma scopriamo meglio di che cosa si tratta.
0: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.
2: Vabbè, lasciamo perdere, visto che stiamo parlando di cose che non c'entrano niente. Buongiorno Lorenzo. Ciao Lorenzo.
4: Sì, ciao Lorenzo.
5: Ciao, buongiorno ragazzi.
2: Ecco, allora Lorenzo, siamo un po' scollegati, dai, peggiora la situazione anche tu.
5: Guarda, la mia è peggiorata,
2: che
5: proprio
2: è
5: tanto.
2: Dilla a Massimetto tu, vai, allora, vai.
5: Ecco, Massimetto mio, aiutami tu.
2: Vai.
5: Allora, io ho comprato una casa. Tutto a posto, tutto regolare, notaio, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Sì.
5: Vado a mettere la residenza, non me la metto, boh, non mi prendo in giro perché è serio veramente.
2: No.
5: Però mi risulta che non mi danno la residenza perché c'è una morta dentro casa.
2: Come c'è? Che vuol dire c'è una morta dentro casa?
5: È residente, la morta.
6: Cioè, praticamente una persona risulta deceduta, ma non è stata, come dire, smaltita.
5: È deceduta.
4: Non è stato comunicato.
5: Sì.
2: Scusa un attimo. Ma tu sei stato a fare dal notaio tutte le carte,
5: tutto, i vari passaggi?
2: Tutto,
5: cioè... c'è la successione, c'è tutto.
4: C'è successione.
5: Ho fatto l'accesso agli atti perché c'è capisce queste cose. Però, siccome la residenza la fai solo online, me l'hanno rifiutata, perché solo per PEC poi, dicendo che c'è un'altra persona residente là, io la dovrei mettere a carico e pagarci le tasse pure su sta persona, tipo la Tari, sta roba qua.
2: No.
5: Però non la posso cacciare.
2: Ma dai, ma ragazzi, ma stiamo parlando di qualcosa di folle proprio, non è possibile.
5: Non so come risolvere, il comune non mi aiuta. Ho chiesto, sono andato 060606. Non ti ho 90 giorni di tempo da quando ho comprato
4: casa. Vai a un CAF, a un patronato, lì ti sapranno aiutare.
5: Fatto, tutto fatto. Nessuno ti può aiutare. Nessuno.
2: No, non è possibile.
5: Perché il comune dove è deceduta la persona non ha comunicato che questa persona è deceduta.
2: Ma io come faccio?
5: Ma cioè, non è parente mia.
6: Se non l'hanno comunicato, come fanno a sapere che è deceduta?
5: C'è la morte.
2: È la domanda che ha messo in crisi. Scusa, tu hai detto che i parenti non l'hanno comunicato che è stata, no, che questa persona è deceduta.
5: I parenti non hanno comunicato.
2: Ok, e se non l'hanno comunicato, come fanno a sapere che è deceduta?
5: È quello l'arcano, è quello. Nessuno mi sa stare una spiegazione. Non so come risolvere. Io entro il 21 agosto, se non metto la residenza. E avvocato,
7: levala dal freezer, no?
5: Ma guardate che è seria sta cosa, io ci devo pagare la multa. No, ma chi entro il 21 agosto devo mettere la residenza? No,
2: ragazzi, però dobbiamo fare qualcosa per aiutarlo, perché non è possibile.
5: Cioè, paga
3: l'avvocato.
2: Chi paga l'avvocato?
5: Manda l'avvocato, l'avvocato stanno in ferie.
2: Quanti giorni fa hai fatto l'acquisto di questa casa?
5: A maggio.
2: E tu da maggio a oggi non hai trovato qualcuno che potesse risolvere questo problema?
3: Ma non l'ha manco
5: cercato. No, perché l'accesso agli atti, io ho pagato 1,80 euro di accesso agli atti, cioè ovviamente
2: un euro di
5: viaggio, no?
4: Euro 80
5: con i tassi 10 euro, vabbè.
2: Però,
5: ma non è quello il discorso, è che io c'ho la morta dentro casa e io non ci posso entrare. Nel senso, non posso mettere la residenza.
6: Ma a parte meglio così, comunque.
0: The Morning Show.
8: The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate vivi la magia delle Magic Nights a Magicland. Fino a tarda sera ti aspettano grandi attrazioni, DJ set, musica dal vivo e spettacoli sotto le stelle. E per rilassarti, tuffati a Magic Splash, tra piscine tropicali, onde, scivoli mozzafiato e tanto divertimento per tutta la famiglia. Due parchi, un'unica estate di emozioni a due passi da Roma. Per info e biglietti su magicland.it.
0: Wait for me, I'll be back.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 euro. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 euro.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: Te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
17: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
18: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
19: Radio ufficiale. Radio Globo.
20: The Morning Show.
21: Sponsored by Magicland.
22: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
23: Solo le migliori in FM
24: e sul canale 91 del digitale terrestre
25: Globo TV.
2: Domenica 2 agosto, buongiorno a tutti con il meglio della settimana del Morning Show. Io sono Massimo Varini, abbiamo per altri

0: Morning Show Best.
1: Il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
5: Hey, questo è il Morning Show.

0: e anche la disperazione sul nostro volto, perché poi andiamo in vacanza.
1: Madonna, sono tristissima, veramente. Massimo, non ce la faccio. Perché l'hai ricordato?
0: Guarda,
1: no, io volevo stare con te tutto agosto.
0: Guarda, che dopo i coriandoli li ripulisci tu dentro lo studio. Sta gettando i coriandoli, ragazzi. Per la disperazione, però. Per la disperazione.
1: Sì, sono pure le briciole di Giovanni Lucifora. Ma vabbè,
0: le ultime briciole di Giovanni. Perché sono stata l'ultima stagione qua nella Morning Show di Radio Globo. Va bene, una stagione ricca, ricca di tante cose. E a proposito, ce n'è un'altra che vi facciamo ascoltare. The Morning Show on Radio Globo. Insomma, sta scoperta un'officina dove venivano recuperati i pezzi delle auto che venivano rubate, no?
1: Se vi hanno rubato una macchina, qualche pezzo, se volete, lo potete trovare a Borghesiana, perché è qui che hanno scoperto questa autofficina proprio specializzata nello smontaggio delle auto rubate. I carabinieri hanno fatto un blitz proprio in questi giorni. C'è anche un video che testimonia questo mega posto, appunto, magazzino, dove ordinatissimo, poi
0: Sì, tutto catalogato,
1: tutto,
0: ragazzi.
1: Catalogato. Pazzesco, e stavano lì e smontavano le nostre macchine, capito? Rubate sotto casa.
2: Beh, la tua mi pare che puoi dormire tranquilla.
0: anzi, sai che ti portavano loro i pezzi.
1: La voglia.
0: Manca tutto dentro quella macchina, che vuoi? No, però ecco, addirittura venivano utilizzati, sai, dei disturbatori proprio per le frequenze dei GPS. Ormai ci sono, insomma, questi allarmi che dovrebbero geolocalizzare la posizione dell'automobile. Questi erano organizzatissimi, quindi inibivano anche quel segnale lì.
3: 5 persone arrestate, 2 italiani, un venezuelano, un lettone e un polacco, sono finiti in manette, quindi, perché avevano questo capanno. Tra l'altro è veramente molto
1: bello,
3: ordinato, se tu lo vedi sembra un'officina di quelle serie proprio. L'ultima auto, una Tiguan, è stata rubata il 24 giugno, che credo che sia anche quella che poi si vede nelle immagini, canale 91 in questo momento, o comunque potete vederle, insomma, nelle immagini che hanno rilasciato i carabinieri.
1: Sarà contento il proprietario.
0: Sì, sapete che cosa mi viene in mente, no? Quello che succedeva anni e anni fa, quando, insomma, ti aprivano la macchina per rubarti lo stereo. Ricordate lo stereo, no? Poi c'era il frontalino. Ricordate,
2: sì,
0: la nuova. Ecco, adesso quali sono i pezzi che fanno più gola?
3: Batteria.
0: Le batterie delle macchine elettriche, probabilmente.
3: Elettriche o ibride.
0: Ok, so di, per esempio, ambitissime le marmitte delle lo stereo. Ricordate lo stereo, no? Poi c'era il frontalino. Ricordate,
2: sì,
0: la nuova. Ecco, adesso quali sono i pezzi che fanno più gola?
3: Batteria.
0: Le batterie delle macchine elettriche, probabilmente.
3: Elettriche o ibride.
0: Ok, so di, per esempio, ambitissime

0: puntano adesso come...
1: Oddio, la tappezzeria devi essere, non so, un feticista, cioè perché dovresti volere la... cioè voglio il sedile culato da Flaminia Cappelli.
0: Ma no,
1: cioè,
0: ma
1: qual è la ratio per rubare la tappezzeria?
0: La ratio è che vuoi cambiare la tappezzeria, vuoi qualcosa, magari, che ne so, i bambini ti hanno rovesciato la zozzeria e vuoi cambiare, la tappezzeria si distrugge.
1: Comunque Flaminia subito ci ha visto il business.
2: Te credo.
1: Lo vendo.
2: Lo volete? Ma che il sedile culato? Ma che... no, veramente.
0: No, però ecco, la tappezzeria per esempio in pelle, la pelle,
1: ah, beh,
0: si degrada,
1: vabbè, se è di qualità, sì,
0: capito, si degrada abbastanza
1: quelle
0: presto
1: in nabuc, quelle in nabuc,
0: quindi potrebbe essere, mi viene in mente quello, perché
3: ma, sennò il simboletto quello della Mercedes.
0: Ma Giovanni, sei rimasto negli anni 70?
3: No, ma ti ricordi? No,
1: quanti ne hai fatti, Giovanni? Quanti ne hai fatti?
3: Ma erano gli anni 80.
1: E quanti ne hai fatti negli anni 80?
3: Ma erano sempre gli anni 80. Che cazzo c'entra negli anni 80?
2: Allora, senti qua. Dicono che i pezzi più rubati sono i fari anteriori e posteriori, display e navigatori di bordo di grandi dimensioni e paraurti completi. E mo ridete, scherzate, sapete le macchine più colpite quali sono?
0: Quali sono?
2: A Panda, ma a dai, Fiat 500 X.
1: Ma veramente?
2: Sì,
1: ma
2: dai. Sì.
0: Ma dai,
2: sì, sì, mercato
4: nero. Purtroppo da quando non ci sono più i cosiddetti sfascia carrozze, che a Roma ce ne sono rimasti due, qualsiasi pezzo va a ruba, qualsiasi pezzo della macchina, di qualsiasi macchina.
0: Sì, è vero, le autodimolizioni effettivamente
3: devono stare fuori da raccordo.
0: Sì, però legge, ce ne sono molte meno rispetto a tanti anni fa, dove le trovavi molto facilmente e dove comunque andavi a comprare i pezzi che ti facevano pagare, non è che ti regalavano proprio, insomma, non erano proprio, insomma,
3: tutto guadagno era per loro.
0: Buon mercato, vabbè, c'era, insomma, faceva parte del loro lavoro, però, sì, sì, però effettivamente caricavano.
5: Anzi, pure i cerchioni in lega, io quando avevo il BMW mi hanno rubato i cerchi in lega, mortacci loro.
0: Spesso sui social vediamo automobili poggiate su quattro mattoni, però ci sono anche le gomme con i cerchi, con il bullone quello di sicurezza, no? Quindi
1: si sono attrezzati,
0: è un po' come dire ho messo la porta blindata a casa.
1: Ma che ci fa?
6: A me mi rubarono la fendinecchia della mia Punto che ancora ho al vecchio lavoro, una volta che l'ho messa parcheggiata di muso, sono tornata dopo le mie sei ore lavorative e non ho più trovato il fendinecchio. No. Il mio dubbio è stato sempre che fosse stato un collega con la stessa macchina che già gli mancava sto fendinecchio, però le prove non ce l'ho mai avute, quindi non ne potevo fare nulla.
0: Chissà perché il sospetto proprio sul collega.
3: Bell'ambientino del lavoro, eh?
0: Sì,
2: accidenti.
0: Chissà per quale motivo. Beh, la stessa macchina, vabbè, già quello è un indizio. Però a meno che non mancasse anche lui lo stesso fendinebbia e poi il giorno dopo l'ha visto.
3: Sì, l'ha detto però secondo me è stupida quella cosa, perché poi che fai? La devi mettere la macchina tua a lavorare, ci andrai con la macchina tua, te lo vede, no?
0: Sì, però si capisce, sono quelle cose che tu dici, ti pare, cioè così palese che ti pare che va a pensare una cosa del genere.
1: E in più non puoi provarlo.
3: Questo è il problema, però lo sai.
2: Si apre un'altra tematica, quella della riga sulla macchina, che magari tu sei convinta sia il tuo collega, ma non lo sai.
3: Insomma, non ho le prove.
2: Tutto il certo.
0: Comunque, ragazzi, dashcam in macchina tutta la vita, dashcam in macchina che insomma registra tutto quello che avviene. Quindi anche il collega che te fa il fendinebbia.
2: Ma quanto costa sta dashcam?
3: A me me l'hanno regalata.
2: Me l'hanno regalata.
0: Ma perché?
3: Però non lo so.
0: L'hanno regalata, mica è rubata.
1: Sì, tu sai collegare.
3: Non lo so, sta ancora di tutto impacchettato.
2: Dammela a me.
3: Ma la monti.
0: Elettrauto, si chiama elettrauto. Sì, un elettrauto. Insomma, non è che ci vuole un ingegnere.
3: Allora vado a elettrauto oggi.
0: Vai a elettrauto, dici scusa che me la installi, non è così complicato.
3: Ah, si fa così?
0: Sì, si fa così.
3: Te la regala, la devi mettere tu però.
0: No, ma non è che se la metti tu allora non funziona.
3: Più brutto.
0: No, vai da un professionista, si chiama elettrauto, paghi, se potete fare un preventivo per favore a Giovanni Lucifora.
3: Per mettere una dashcam. Adesso parliamo alta voce. Sì, sì, è vero.
1: Quindi adesso ancora non ce l'hai?
0: No.
1: Ah, non è montata.
3: Ma questa mattina me la stanno mettendo. The Morning Show.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Radio Globo
3: Promotion. Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
4: Ciao, ciao a tutti.
3: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visitate il sito pensaingrande.it.
0: The Morning Show sponsored by Magicland.
5: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
0: The Morning Show.
6: The Morning Show.
0: Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: Morning Show Best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Il weekend tra le 7 e le 10 generalmente trovate il Morning Show con il meglio di tutta la settimana. Ecco, dopo questa settimana però stop, perché ci sono le vacanze, ragazzi, no?
3: C'è il podcast, ci potete ascoltare tramite l'applicazione, potete andare in streaming, certo, sul nostro sito internet radioglobo.it. Vero. I social per ricordare un po' come siano fatti. Fateci andare in vacanza.
2: Poi, se proprio sentite la mancanza, beh, vi mandiamo una cartolina. Flaminia si prenderà cura di tutti gli ascoltatori, si metterà proprio un appunto: mandare cartolina a Franco, mandare cartolina a Pietro, giusto?
3: Mandare la cartolina a Massimo Vari, pure a te te la mando.
2: No, a me bastano i vocali da 4 minuti che mi
3: mandano. Va bene, va bene.

0: avuto un piccolo inconveniente.
1: Ci sto.
0: Chiusa in ascensore, no?
1: Sì.
0: The Morning Show on Radio Globo. La persona interessata è Emma Marrone, che ha avuto un piccolo incidente, è rimasta bloccata in ascensore.
2: Siamo vigili del fuoco subito. 98 38
3: impazzendo
0: ragazzi,
3: come il mondo infame, tutto a me mi capita, cambia luce da giorni, mi succede una mannaggia quella mia.
4: The Morning Show, The Morning Show su Radio Globo.
1: Però ecco, guardando le immagini, insomma, ti viene un po' di claustrofobia solo a vedere il video.
0: Ma guarda, più che la claustrofobia, che è un problema che sicuramente chi ha che Dio scampi e liberi da queste situazioni, però è il caldo, secondo me è il caldo,
5: ma anche
0: in
5: l'umidità.
0: Ma nemmeno oggi, domani, perché no dai, basta. No, scherzi a parte, il caldo, vi ricordate quei ragazzi che rimasero bloccati nell'ascensore della stazione metropolitana?
5: Sì,
0: no,
5: a Ostia, ecco. Antica,
0: dai, su, con questo caldo rimanere bloccato, oltre alla claustrofobia che ci sta e ci sta tutte, per alcuni è qualcosa di,
6: ma perché voi ancora prendete l'ascensore? Voi prendete l'ascensore?
1: Sì, io lo ammetto.
0: Aspetta, scusa un attimo, da che pulpito? Cioè, tu che non fai nemmeno mezzo gradino.
6: Questo lo pensi tu?
0: No, che penso
6: questo
0: io?
6: Lo penso io,
0: che
6: non penso prendo io l'ascensore da anni. Forse l'ho preso l'ultima volta che c'avevo dei pacchi.
0: Ti credo, abiti a pian terreno, è normale.
6: No, sto al terzo piano.
0: Sì,
6: io
0: terzo
6: non
0: piano.
6: Riesco, anche quando vado da mamma, altro terzo piano, non lo prendo da anni.
1: Ma perché ti è successo un episodio drammatico?
6: Quando ero piccolo, sì, sono rimasto chiuso in ascensore.
1: Piccolo,
6: grosso modo, no, non piccolissimo, però proprio vedo che con gli anni, andando avanti con gli anni, stare chiuso anche per un po' più di qualche secondo dentro un luogo appunto chiuso così, che si può bloccare, mi manca il respiro, quindi proprio non entro più in ascensore. Ripeto, poi l'altro giorno c'ho un pacco tremendo, la libreria da portare su non la posso portare per le scale,
0: cioè,
6: mi sono forzato.
5: Ma l'hai messa dentro e hai azionato l'ascensore?
6: No, sono salito pure io, però volevo fare quello che hai pensato tu.
1: Vai su, lo chiami.
6: Sì, così quello il palazzo aspettava, capito? Aspettavo questo.
1: C'è la coda, dai.
0: Secondo me questa storia ha zero credibilità, conoscendo l'attività motoria di Giovanni Lucifora, però vabbè. No, allora, stando a quello che dice Giovanni non prende l'ascensore da quando si mettevano le 10 lire per fare un piano.
5: Sindrome da stress post traumatico, caro Giovanni.
1: Penso a Giovanni che deve andare a visitare l'Empire State Building.
0: Io ce lo voglio vedere.
6: Però magari lì è aperto, poi magari sono dei sistemi di sicurezza. A me il palazzo, proprio che magari rimani là dentro, rimani pure per mezz'ora, un'ora, magari in un posto come quello che dici tu, arrivano subito gli addetti a sicurezza.
0: Ascensore con anta di legno, ragazzi. Sapete la doppia anta di legno, quella che si apriva.
1: Eccoci qua, a casa mia.
0: Quella con grata davanti, con la grata davanti.
1: Bello.
0: Mamma mia,
5: mi è
0: ragazzi.
5: È venuta una certa voglia di rispolverare una chiamata a carico di noi bloccati in ascensore. Che non era niente male.
0: Sì, è vero, insomma, avevamo un po' inscenato una situazione paradossale in un ascensore. Però ecco, Emma Marrone, che insomma si è fatta, non so poi dopo quanti minuti sia riuscita a uscire fuori e come ne è uscita. O probabilmente ancora là dentro, non lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo, l'importante è che aveva il ventaglio, che
5: sì,
1: poi
5: però,
1: è il
5: infatti,
1: gadget dell'estate.
5: Ma la domanda è, con una mano sventagliava, con l'altra inveiva, sì. Ma chi l'ha fatta queste riprese?
1: La manager.
0: C'era con lei.
5: Era con lei.
7: Ma perché voi gli ascensori di Corviale avete mai presi?
0: Allora, com'è l'ascensore
6: funziona,
0: di Corviale?
6: Cioè, io lo conosco, ma funziona, le torrette, sono 5 torrette se non sbaglio, insomma. Ma io, almeno dove vado io, che non mi ricordo quale torre è, funziona mai. Non è mai in funzione.
1: Ma che c'ha di particolare? Si blocca o è...
6: Ma secondo me c'ha di particolare che se si blocca, chi te vi apprende?
0: No, ma allora forse voleva dire proprio quello. Voi l'ascensore di Corviale avete mai preso? Perché io non ho mai preso, cioè, quello, forse voleva dire questo, che se non funzionano mai.
6: Poi magari in qualche torre funziona. Però
0: ragazzi, con il caldo, secondo me si amplifica di 100 volte il disagio della claustrofobia.
7: Ah, mo abbiamo capito perché sei così. Perché da piccolo sei rimasto chiuso nell'ascensore. Abbiamo capito tutto, finalmente.
8: Io per lavoro ho preso tutti gli ascensori di Roma per almeno 10 anni, ma in tutte le zone di Roma, tutti i condomini, messi meglio, messi peggio. A me mi è successo niente. Sono sempre tranquillo, pure ascensore del 1800.
0: Beh, fortunato, perché insomma
6: adesso,
0: a me è capitato, pur non prendendo tanti ascensori, quindi,
5: che ti si sia fermato?
0: Sì, eravamo all'altra radio, quando eravamo nell'altra sede c'era l'ascensore, anche piuttosto vecchiotto, e mi capitò proprio d'agosto, quando non c'era nessuno.
6: Ma lì si fermava andavano spesso, perché l'ascensore era a rischio.
0: Giovanni se lo ricorda bene, ma anche Gabri.
9: Sì, mettiamo la roba dentro l'ascensore. Dove lavoravo io hanno messo la spesa di una settimana dentro l'ascensore e hanno rinviata al piano loro. Quando sono arrivati su al piano non c'era più niente, si erano fregati tutto dentro l'ascensore. Perché si era fermato un piano intermedio, hanno preso tutto e se la sono portata via.
1: No, dai.
0: Livello ladro pro, ragazzi, che bello!
1: Ma che condominio è?
4: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
10: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
4: Radio Globo Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. L'anticiclone subtropicale continua a interessare l'Italia con una fase molto calda dappertutto, anche sulle centrali Tirreni. Il Lazio vivrà una domenica all'insegna del cielo sereno poco nuvoloso, con temperature massime nel corso del pomeriggio che oscilleranno dappertutto su tutta la regione tra i 32 e i 38 gradi. Solo in montagna tra Reatino e Frusinate scoppierà qualche temporale di calore. Anche la nuova settimana non vedrà grandi cambiamenti, con sole, caldo intenso dappertutto, anche le minime di notte a fatica sotto i 25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni D'Infast con carnitina. Carni D'Infast, l'energia che fa per te.
15: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
16: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
17: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
18: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
19: Cerchi la convenienza quotidiana?
20: Via via.
19: Continua, spunta il risparmio. Via via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
4: The Morning Show, sponsored by Magicland.
21: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
4: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: Morning Show Best. Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Buona mattinata e buona colazione. Vi abbiamo pizzicato col sorcio a bocca, eh?
3: Sì. Parliamo di qualcosa di piccante però adesso, no? Della colazione, che noia.
2: Quindi colazione piccante.
3: Colazione piccante, mi piace.
2: Allora, di che vuoi parlare? Dimmi.
3: Allora, abbiamo parlato la scorsa settimana di categorie lavorative prettamente.
2: Sì.
3: Che però ci danno quel friccicorio quando le vediamo e le incontriamo.
2: Ho capito. Allora, diciamo, categorie che in qualche modo possono stuzzicare anche la fantasia, diciamo così, in un ambito un pochino un po' più hot,
3: okay? Sessuale.
2: Molto bene.
0: The Morning Show
4: on Radio Globo.
2: Ho fatto un saluto e ho detto salutiamo la categoria dei vigili del fuoco, che in questo momento è oberata perché ci stanno segnalando incendi, insomma, ma il periodo estivo si sa che è così. Chiudo il microfono. Quanto m'attizza il vigile del fuoco.
3: Te credo.
2: È una delle categorie che attizza di più tutte le donne.
3: Diciamo che storicamente sono proprio il sogno erotico di quasi tutte le donne, perché hanno la divisa, quindi non li vedi con le ciabatte, quindi che sono tutti uguali, belli. Perché la divisa.
5: Ma c'è questi in casa, stanno guardando la divisa e stanno con gli anfibi.
3: Ma la divisa serve a quello.
2: Pure il portantino porta la divisa, non è che.
5: Oppure cioè, il poliziotto, il carabiniere.
3: Esatto, è il fascino della divisa.
6: Lei abbraccia tutti.
3: Però
6: infatti non lascia fuori nessuno.
3: I vigili del fuoco in particolare. Donne, smentitemi.
2: No, allora,
3: o
2: sei
3: anche uomini.
2: Sei subito smentita da Federica Dalla Vallée, che dice: sì, i vigili del fuoco posso accettarli, ma quelli americani, solo quelli americani.
3: Ma
2: quelli
3: perché questa discriminazione?
2: Dicela tu, motivala tu, io non la so.
3: Secondo
2: lei sono solo quelli perché? Americani, perché hanno quel cappellone che fa le grosse.
6: No. Ah, per il cappellone.
3: Sentiamo.
7: No, mi sono ricreduta, perché poi con Sidoti qua fuori stavamo parlando, dice che c'è stato un ricambio generazionale e adesso sono dei frignicoli italiani. Ho verificato, è vero, ma io ci metto un'altra categoria dentro.
3: Quale?
7: I portieri di calcio.
2: Perché il portiere di calcio?
7: No, i portieri di calcio, ragazzi, cioè.
2: Per quei guanti,
6: per i guanti.
3: No, perché sono grossi.
7: Per me sono i più fregni tra i calciatori, sono i più fregni, cioè, non so.
5: Buffon, le piace Buffon.
6: Vabbè, ma a parte
5: di Lozzo,
7: Ballotta. No, mi piaceva, che so, Alison Consel, questi qua.
2: Possiamo dire il fascino della divisa, oppure delle categorie. Quali sono le categorie che effettivamente le donne apprezzano di più? Ecco, secondo Flaminio ci sono i vigili del fuoco.
5: Ma in ambito militare sicuramente.
2: Vabbè.
5: Anche se la polizia non è militare, ma comunque.
2: Però Gio, non voglio solo l'ambito. Per esempio, l'immaginario, vi ricordate la pubblicità degli anni 80 o 90? Non ricordo, della Coca-Cola, se non sbaglio. Brava, c'era l'operaio, no? C'era l'operaio con la salopetta.
3: Ma dito di sudore.
5: Sapete che vi dico, vabbè, forse se passiamo un attimo al sesso femminile, le operatrici dell'AMA. Sono molto curate, io le vedo proprio molto curate nei capelli, nel loro aspetto.
6: Secondo me le sta più a per culo.
2: Molti dicono.
5: Sono anni che lo dico.
2: È vero. È una cosa che posso testimoniare anch'io. Quelle scarpe antinfortunistiche sono una cosa meravigliosa.
6: Poi ti lamenti delle ballerine. Ma scusa, allora estendiamo la cosa anche agli uomini? Cioè categorie uomini, categorie donne.
2: Va bene, dai, allora.
5: Le infermiere, dai, su.
2: No, vabbè.
5: È banale, quindi.
2: Beh, l'infermiera comunque, voglio dire, ha il suo perché.
5: Con la sua calzetta bianca, tutte le
2: Però che calzetta bianca? Non ha mai visto. Io non ho mai visto un'infermiera. Tranne nei film di Pierino,
5: con le calze bianche.
6: Quando su Amazon compri il vestitino da infermiera per la tua ragazza e fare il giochino, cioè, ma che ha a che fare con le infermiere che vedi in giro?
2: Niente.
5: Ma perché quelli che si vestono la suora?
3: Sono
5: pure quelle di. Anche lì.
3: Te stavo proprio per dire, non mi tira fuori la suora per cortesia.
5: C'è anche quella.
2: Ragazzi.
6: Però lì parliamo di travestimenti. Noi dobbiamo parlare di categorie.
2: La categoria più affascinante, quella che insomma in qualche modo stuzzica di più il vostro immaginario, sia per le donne che per gli uomini. Ce ne sono tante e diverse.
8: Secondo me, più della divisa fa sangue l'uomo gay. Ma avete visto quanto sono belli i gay? Quanto spreco.
2: Cioè, a lei piace la categoria del gay, forse perché sa che non può arrivarci, non lo so, quel vorrei.
5: perché comunque in apparenza è più raffinato, forse
3: si curano di più, ecco, rispetto a un uomo eterosessuale, sì. Che poi
7: no,
3: può...
7: ragazzi, qua c'è pure un'altra storia, cioè è qua, è come la storia delle lesbiche per gli uomini, cioè dipende,
2: è
7: l'uomo gay, esatto. Quale, ma il gioglio
2: è vero,
3: no, cioè, è vero, ma infatti non si può generalizzare,
2: ha ragione so, su questa cosa è vero,
6: beh, poi è anche molto soggettivo, perché può essere il contrario per una donna che invece gli piace l'uomo un po' più uomo, più rude, quindi non dico meno curato per dire zozzo,
2: meno culo,
6: però meno culato.
2: Ah, no,
4: ragazzi miei, operatrici dell'AMA, dove caschi bene,
2: dove caschi visto? Caschi caschi, cioè, bene, no, vero, ha ragione, è vero, ne vedo anche io alcune che sono
5: more,
2: molto affascinanti,
5: col capello liscio, moro, ben curato,
6: esattamente un'operatrice dell'AMA con cui sono stato circa 15 anni fa, l'hai descritta, con gli occhi verdi tra l'altro, bellissima,
5: ancora più bella, e poi ovviamente anche sentirla parlare, lì ti si apre proprio il cuore,
3: cioè, il cuore ti si apre,
5: sì. Non lo so, vabbè, e poi dipende, Gabri caro.
2: Ermonnezza,
5: no, perché?
2: Ma sto scherzando, Giovanni, no, mi sento di essere d'accordo con questa tua configurazione, sì. E poi ce ne sono tante altre che insomma adesso però ci racconteranno gli ascoltatori.
9: Ciao ragazzi, ma perché le autiste degli autobus, ma quanto sono sexy,
10: le vigilesse, le carabiniere, le militari, la donna in divisa.
11: Io sderazzo un po', ma a me uomo con abito classico non si batte.
12: Grande Lucifora, quelle dell'AMA,
13: vigilesse e infermiere.
14: Mamma mia, quelle dell'AMA ce n'è una brutta.
15: Te giuro, io operatrice dell'AMA, mamma mia ragazzi.
16: Ciao, sarò strano, ma a me Mattizia, la donna camionista, mamma mia.
17: Pompieri americani, certi pezzi de manzo.
18: Ma regà, ma perché la vigilessa mentre te fa la multa, mamma mia. Oh.
19: Le autiste dell'ATAC. Signori miei, che ne stanno 4-5 che mi fanno salire sangue al cervello.
20: Le infermiere sono le meglio.
21: Certo camionista, ma le poliziotte, quelle da stradale, ma avete mai viste con quei pantaloni aderenti? Fermete proprio! The Morning Show
3: on Radio Globo. Poche donne comunque.
2: Sì, vabbè, le donne, allora donne, sbottonatevi un po' sbottonatevi un po' di più, ecco.
3: Ma ne butto un paio. Il bartender, il barman che rimorchia come un disgraziato.
2: Quello che fa i cocktail, in parole povere, ok.
3: Lui il surfista.
2: Il surfista.
3: Il bagnino, ce lo vogliamo mettere? Il bagnino,
2: metticelo. Però tutti roba con divisa, ragazzi. Cioè, nessuno che ha detto, per esempio, che ne so, la cassiera del supermercato.
6: Ma poi anche molto banali, un po' di fantasia.
5: Sì, perché è tutto quello è tutto fisico. Invece è un po' più di testa. Cioè, il bagnino è figo, deve essere fisico, no? Il surfista è figo, il ciampè. Invece è anche qualcuno che magari potrebbe non avere quel fisico, ma guardarlo ti dà quella sensazione di sesso, capito?
6: La professoressa di filosofia.
5: Per esempio. Grandissimo.
2: Nessuno, donne, per esempio, aiutatemi. Nessuno che ha tirato fuori il geometra Falzoni. Questa cosa è una cosa che io, per esempio, geometra Falzoni, che va fatto.
3: Sono
22: stata talmente presa dal fascino della divisa che nella mia vita sono stata con una guardia giurata, con un finanziere, con un poliziotto e con un vigile urbano, che adesso è mio marito.
2: Praticamente si è fatta i village people questa.
0: The Morning Show on Radio Global.

0: fire.
1: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
2: Il meglio di tutta la settimana nel morning show di Radio Globo. Lo sapete, il weekend è best, però questo è l'ultimo della stagione perché poi si parte per le vacanze. Ecco, a proposito di viaggi,
3: a proposito di viaggi, però non di vacanza, quest'uomo ci voleva proprio andare a vivere a Gran Canaria. Però c'è stato un piccolo problema con sua moglie.
2: Sì, ragazzi, sentite.
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
4: Buongiorno ragazzi, viaggio solo andata in Costa Rica, ci stavo anche andando a vivere.
2: Ah no, questo è quello che abbiamo sentito. Allora aspetta che devo... eccolo qua.
5: Scusate, ho detto che in Polinesia non vanno messe le scarpe. Aprami, faccio il favore, in te mette manco qua quelle ballerine buche dell'uomo.
6: Tenerife, costume, ciabatte tutto l'anno e mi metto sulla spiaggia a fare grattachecche. Questa.
2: Andrea, hai fatto il biglietto per solo andata?
5: Sì, avevo fatto il biglietto solo andata, ragazzi, solo andata dal 2016, io, mia moglie, mia figlia e il cane.
2: Dai!
3: Dove?
7: Bravo.
5: Gran Canaria.
2: Però quello sulla data era solo per la moglie. Lui e il cane hanno fatto anche quel giorno.
5: Guarda, col senno del poi solo per la moglie.
2: Allora, raccontaci un attimo questa esperienza. Ci vuole coraggio, no? Tanto per cominciare.
7: Perché sei andato a fare?
3: Che fai a Gran Canaria?
5: Io facevo il cuoco all'epoca, quindi già avevo un mestiere, e ci eravamo rotti le scatole qui in Italia perché la situazione comunque sia lavorativa sia di stipendi, un po' di tutto quanto è un po', diciamo, lo sapete benissimo come è fatta, e quindi sono riuscito a convincere mia moglie a lasciare il lavoro. Io ho lasciato il mio lavoro e siamo partiti, ho trovato subito il lavoro, ho iniziato a lavorare.
2: Però aspetta
5: poi...
2: un attimo, scusa un secondo perché è importante, cioè tu hai fatto un salto nel buio totalmente, sei andato lì senza esserci andato prima, senza sapere niente, senza...
5: No, allora guarda, ci siamo andati in vacanza prima a Tenerife e poi a Gran Canaria per circa 10 giorni l'uno e l'altra, per vedere giustamente, e alla Spalmas, e quindi per vedere giustamente a livello anche di scuole, di infrastrutture, anche perché avendo una bambina al suo tempo all'epoca aveva 3-4 anni, quindi scuole, ospedali, queste cose qua ci pensi un pochettino di più. E abbiamo scelto Gran Canaria. Sono trasferito, con 2 settimane ho trovato lavoro, ho iniziato a lavorare benissimo, tutto quanto fantastico. E mia moglie già aveva qualche scompenso, quindi per un periodo era tornata in Italia e sono rimasto da solo, diciamo, il periodo
2: scompenso
5: da natalizio.
2: Scompenso perché non si trovava per via della lingua, della cultura, perché perché scompenso? Mancava
5: scompenso, oltre quello poi lei ha soltanto la madre qui in Italia, quindi ha lasciato la madre qui sola, anche altri parenti, però... E niente, siamo rimasti circa poco più di un anno. Io stavo vedendo un locale da Primi perché non volevo continuare a fare lo schiavo in un ristorante italiano.
2: Certo.
5: E niente, gli è ripreso un pochettino a male. Non potevo stare col pensiero di rimanere lì, andare al lavoro e lei pensarla a casa sola. E quindi i pianti che mi sono fatto, ragazzi, prima di lasciare la casa dove stavo, i pianti proprio a rotta di collo.
2: Quindi tu saresti rimasto in verità?
5: Io assolutamente, ragazzi, quello era il mio sogno di quando ero piccolo. Io da piccolo dicevo a mia madre sempre: io voglio andare a vivere su un'isola, voglio stare tutto l'anno a maniche corte, pantaloncini e quello che sia.
2: Hai evidentemente lasciato la cosa sbagliata, cioè. 50-50
5: è vero.
2: Vabbè, quindi so, dispiaciutissimo, sei rientrato in Italia per colpa di quella stronza, diciamo. Dico, poi bisogna stare insieme, è normale che stai con una persona che non sta bene in un posto, te la fai prendere male.
7: E poi se stai con una stronza,
2: la soluzione c'era, cioè stava
8: già qua stronza,
2: state insieme però a distanza,
7: oppure diventare stronzo pure tu.
5: No, ma tanto ragazzi, io dico sempre che prima o poi tanto ci ritorno una casetta parte, perché per forza, ragazzi,
3: da solo
5: aspetto che mia figlia cresca, che magari vada all'università, non so, l'Erasmus, che si trasferisce.
2: Tua figlia come l'aveva presa? Era contenta? contenta di questo cambiamento?
5: Ma lei era piccolina, aveva circa 3-4 anni, quindi per lei era, cioè, qualsiasi parte del mondo sarebbe andata, si sarebbe ambientata tranquillissimamente. Okay, la, okay. Il fatto un po' più complicato è se avesse avuto magari 14-16 anni, comitiva, amici, è un po' più complicato, però anche per creargli un futuro migliore, no? Perché purtroppo qui, ragazzi, è un casino. La benzina io lì la pagavo 80 centesimi al litro, ragazzi, 80.
0: Poi dici che c'hai a fare,
7: sempre fai benzina,
5: a fa pieno, bravo.
2: Poi dici che quella è una stronza.
3: Vabbè, ma l'ha detto, sta aspettando che la bambina cresca, sì, per sì, lasciare sì, la stronza, ovviamente.
2: Ovvio. Facci sapere quando farai di nuovo il passo, mi raccomando.
5: Non fa lo stronzo.
1: The Morning Show.

0: come te la balli, sali sul cubo addirittura.
1: Abbiamo finito!
0: Oh, e lei era quella triste, capito? No, dai, non ci credo, l'ultima puntata.
1: Vabbè, ma lo sanno tutti che sono una bravissima attrice, scusa.
0: Vabbè, abbiamo finito, ragazzi, effettivamente è così, siamo arrivati al traguardo di questa stagione, che spero, ecco, sia stata intensa per tutti quanti voi e anche bella in nostra compagnia. Questo è l'augurio che ci facciamo.
1: Massimo, allarga le braccia, diamo un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori che ci possono vedere dal canale 91. Come quindi no? Dai, certo, vai, certo. Forza con questo abbraccio.
0: No, meglio metterle giù perché sento un odore da scella che non era per niente rassicurante.
1: Dio è la mia, aiuto.
0: Bene, va bene. No, però grazie per essere stati con noi. Naturalmente ci si risente alla fine di agosto, quindi grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo Vari.
0: E grazie a tutti i componenti della Morning Show, ci tengo a salutare Gabri Venus, Giovanni Lucifora, che poi dalla prossima stagione non sarà con noi, ma abbiamo già detto tutto. Saluto chi ha lavorato dall'altra parte del vetro, Federica Della Vallée.
1: Olè!
0: Gabriele Sidoti.
1: Olè!
0: Stefano Fotia.
1: Olè!
0: E poi Lucas Zanca.
1: Olè!
0: Chi altro devo salutare?
1: Oddio, mo non mi mettere in imbarazzo. Fabio Di Pietro. Olè!
0: No, io quello non lo saluto.
1: Alessandro Battisti.
0: No, nemmeno quello.
1: Bruno, benvenuti.
0: Salutiamo, salutiamo. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ci si sente alla fine di agosto. Ciao a
1: Ciao.
0: Tutti.
2: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
3: Magicland.
4: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera, DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
12: Mauris. Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Solo le migliori in FM.
17: E sul canale 91 del digitale terrestre
18: Globo TV.
0: Finito l'ultimo Best del Morning Show prima delle loro vacanze, adesso arrivo io, Roberto Greganti, per l'ultima volta insieme prima delle mie vacanze. Si parte con la sequenza bomba, buona domenica.

0: su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
0: 10.15, in questo momento 10.16. Buona domenica 2 agosto, primo weekend del mese più caldo dell'anno e quello votato, beh, tranquillamente ogni anno alle ferie dalla maggior parte degli italiani. Io ci andrò tra qualche ora in ferie, tra 4 ore. Ci proverò perlomeno. Si sta insieme comunque fino alle 14, anche oggi sulla radio che suona solo le migliori. Mi dicono, mi arrivano segnalazioni di freschetto in alcune zone della città metropolitana di Roma, quindi se dalle vostre parti fa un po' più fresco, beati voi, la temperatura è previsto che si alzi parecchio. Continuiamo a goderci tutto il meglio della nostra musica e a regalarvi un sacco di sorprese, come per esempio facciamo di solito ogni domenica con il best della settimana. Sentite che è successo, che è successo, che è successo nella settimana di Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in tutto bloccato.
2: Poi si è venuta in radio con tutta sta borsa piena di patate, saponi e vestito nuovo.
3: Che poi alla fine ho usato perché sono andata a lavare in un bar. Per non
4: Come lavare in un bar? Sa, camionista all'autogrill.
2: Ma scusa, non potevi tornare in palestra? Io questa cosa non l'ho capita. Non potevi tornare in palestra a farti la doccia?
3: Era troppo lontano. Tardi. Sì, era lontana, era troppo tardi. C'è il problema che in camera mia.
5: Che c'è in camera tua?
3: Io
5: la stanza degli orrori.
3: In camera mia io devo aver dimenticato un oggetto ludico per il piacere personale.
4: No! Ma signora Caselli, ma che dice?
2: Tanto. Ma così, ma perché? Ma così sul letto?
3: Non era previsto che entrasse qualcuno in camera mia.
2: Ma no,
3: adesso.
2: Ma adesso, certo, uno non è che si aspetta che vengano a fare un'ispezione.
4: Ragazzi, ragazzi, all'ascolto.
2: Però
4: la trasmissione si fa interessante oggi. La spengo tutto,
2: cioè,
4: qua.
2: Nel senso, quando se lo usi, oh, poi lo rimetti a posto, no?
3: Ma no, perché volevo andare in palestra, poi tornavo.
4: E faceva il secondo tempo.
6: Vabbè, Lea, ma manca buttarlo sul letto come nastro dei bastoni a briscola.
1: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 €.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. 2 serate, 0 fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
11: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
12: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
13: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Le 10.20 sono beh, è l'ora giusta per ascoltare delle altre belle canzoni, delle altre hits firmate Radio Globo. La prossima è un bus dell'estate. Tame Impala e Jimmy.

una domanda giustificata questa, eh? How do you sleep? Come avete dormito stanotte? Un po' meglio forse, grazie anche alle temperature un po' meno asfissianti di queste ultime ore. 10:26 su Globo, prima c'era Sam Smith dal 2019 e ora Angelina Mango e Marco Mengoni. Something

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

stile, che stile Jacotin dal 2025 era estate, questo forse il suo esordio più interessante. E adesso sta lavorando a materiale nuovo, è uscito poche settimane fa Shut You Down, la sua nuova canzone, e la vedremo, beh qualcuno la vedrà, noi no, forse chi andrà in vacanza da quelle parti a Sydney in Australia il 7 agosto. Intanto però torniamo al 2026, dall'estate 2025, con The Bausa, questa si fa ballare ancora molto bene durante l'estate, Magnetic.

0: quanto è bella questa Magnetic, quanto ci fa stare bene. Canzone rappresentativa nel modo migliore dell'estate 2026. Dopo il pausa, non dovrei ma lo faccio, vi ricordo come entrare in contatto nel più breve tempo possibile con la vostra radio di riferimento, la vostra radio estiva per eccellenza, Radio Globo. Basta un messaggio alla Globo WhatsApp al 393-777-7172 per raccontarci come la state vivendo questa fantastica estate. Intanto noi vi ricordiamo quanto siamo generosi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Aiutami!
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
11: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
12: Fino al 2 agosto, spesa minima €99. Dettagli ed esclusioni in negozio.
13: Mamma, io mi annoio!
14: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
15: Dentro la città.
14: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
13: Mamma, io sono già in macchina!
14: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Parliamo di drink, amici, di bibite dissetanti dell'estate, anche se non facciamo nessun nome di marchi, no. Ah, in effetti però sì. Vabbè, arriva Tommaso Paradiso, dai, su Radio Globo.

I fans più sfegatati non hanno ancora digerito a fondo il finale di Stranger Things, di cui è protagonista Joe, che poi si è rivelato anche un discreto cantautore, non è vero? Questa era End of Beginning, riascoltata qui su Globo tra le migliori del weekend anche Bebe Rexha e David Guetta, Sad Girls.

0: sarà una canzone dedicata a Los Angeles questa di Achille Lauro? No, non credo. La città degli angeli che chiude la nostra prima ora insieme sulla radio che suona solo le migliori. Siete su Radio Globo, amici, lo sapete, no?
1: Radio Globo Promotion.
2: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore. Codice flash notte, solo su cashglobo.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio Chalet Anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. valentinoautomobili.it.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
0: Seconda ora delle 4 di oggi. Siete su Globo, stiamo suonando solo le migliori come tutti i giorni e adesso ne arrivano 6 uno dietro l'altra nella seconda.

0: Suono che ci accompagna, il suono dell'estate, il suono di bibite che si versano, il suono delle onde, il suono dei, della natura, naturalmente, che è molto importante durante il corso della nostra estate. Voi, se volete, potete, come al solito, farvi sentire sulla radio che suona solo le migliori, come hanno fatto Arturo e Laura, che sono diretti al mare di Ostia proprio in questo momento. Hanno mandato un bel messaggio scritto al 393-777-7172, che poi il nostro numero della Globo WhatsApp. Vanno bene anche i messaggi vocali, se vi va di mandarceli, senza impegno, senza obbligo. Mi raccomando, state qui su Globo, perché noi siamo la radio che suona solo le migliori per i migliori che siete voi che ci state ascoltando.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita. Da Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote, 10,99 €.
4: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
5: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale. Radio Globo.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big, become Big.
0: Ah, che bella estate! Ah, come ce la stiamo godendo! Ah, questo è l'ultimo giorno prima delle mie vacanze. Vabbè, non importa. Siamo insieme alle hits di Radio Globo. E vai! Brancale, The Colors, Partenope!

0: Hit. L'anno di grazia era il 2003. Indovinate un po' che stagione era? Era estate, ma certo, giustamente riascoltata questa canzone di Blue Cantrell con quel peperino di Sean Paul, che allora andava molto forte anche in Italia, adesso un po' meno, ma non è un problema. A proposito di coppie di cantanti con rapper, ne arriva un'altra recentissima, MGK e Wiz Khalifa su Globo. Questa è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

uscire perlomeno di caldo, eh. Devo salutare Ari che ha mandato un messaggio vocale molto molto intenso al 393-777-7172, beh, lamentando la troppa distanza con i giorni più freddi dell'anno, con l'inverno. Non vede l'ora, lei è in macchina. Messaggio molto negativo. Ti regalo un motivo in più per ascoltare Radio Globo, cioè il motivo è sempre quello: risolviamo la vostra estate.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
7: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
8: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Se vi sentite abbastanza romantici, sappiate che c'è uno che del fatto di essere romantico ci ha fatto su una carriera. The Romantic, Bruno Mars, questa è On My Soul.

perché non mi dici così? Vabbè, Doja Cat, riascoltata con una delle sue più belle canzoni del passato, legata all'estate dell'Annus Horribilis, quell'anno che ci siamo dimenticati un po' tutto, in cui l'estate era un po' terribile, va bene? 2020, ovvio. Doja Cat, sei so, torniamo al presente, c'è anche Noemi su Globo, tu cosa fai stasera? Stare con

0: ascoltata sulla radio, che sono solo le migliori. Che bella giornata, che bella domenica. Si avvicina anche il pranzo, appunto, della domenica, che potete continuare a godervi con Radio Globo, con tutte le nostre hits. Mi auguro stiate leggeri, perché poi digerire diventa un po' complicato con questo caldo, anche perché le temperature stanno tornando bollenti.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 5058 e ovindonimagnola.it.
5: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it. Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
3: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
8: Anche le hit del passato di Shakira, anziché Justin Timberlake e Dandy Warhols nella prossima sequenza bomba, però si parte con il successo dell'estate dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: se la ricorderà come colonna sonora di uno spot di un'azienda di telefonia, ma comunque era grande lo stesso. Dandy Warhol su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
0: Era Bohemian Like You, no, perché vanno ricordati certi titoli, anche se era l'estate del 2002. Quando sono così tanti gli anni passati delle canzoni e dei grandi classici del passato che riproponiamo su Globo, mi vengono i brividini, anche perché c'ero all'epoca, la ballavo e la mettevo in disco questa canzone, anche se di solito non si suonava questa versione. Comunque, Roberto Greganti con voi, terza ora insieme qui su Globo, solo le migliori come al solito, anche di domenica, anche nel weekend, primo weekend del mese più caldo dell'anno, agosto, quindi 2 agosto, da goderci insieme per l'ultima domenica, per qualche domenica, visto che me ne vado in vacanza pure io. Intanto però, sapete che faccio? Vi regalo il best del morning show.
1: Morning show best. Il sabato e la domenica. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo.
2: Sarà contento il proprietario.
3: Sì, sì. Sapete sì, che cosa sì, mi viene in mente, no? Quello che succedeva anni e anni fa, quando insomma ti aprivano la macchina per rubarti lo stereo.
4: Lo stereo.
3: Ricordate lo stereo, no? Poi c'era il frontalino. Ricordate
4: sì,
3: la nuova. Ecco, adesso quali sono i pezzi che fanno più gola?
4: Batteria.
3: Ai lati. Le
4: la
3: batterie
4: batteria
3: delle macchine elettriche, probabilmente.
4: Elettriche o ibride?
3: Ok, so di per esempio ambitissime le marmitte delle Smart, le marmitte catalitiche delle Smart, il catalizzatore, non so bene.
5: Io mi ricordo il volante, sbaglio? I volanti.
3: Ecco perché tu non ce l'hai.
5: Capito?
3: No, il volante. No, non lo so, il volante è un pezzo pregiato? Magari sai la tappezzeria.

0: Non ho idea di che cosa puntano adesso come...
1: Oddio, la tappezzeria devi essere, non so, un feticista. Cioè, perché dovresti volere la... Cioè, voglio il sedile culato da Flaminia Cappelli.
0: Ma no!
1: Cioè,
0: ma
1: qual è la ratio per rubare la tappezzeria?
0: La ratio è che vuoi cambiare la tappezzeria, vuoi qualcosa. Magari, che ne so, i bambini ti hanno rovesciato la zozzeria e vuoi cambiare. La tappezzeria si distrugge.
1: Comunque Flaminia subito ci ha visto il business.
2: Te credo!
1: Lo vendo!
2: Lo volete? Ma che il sedile culato? Ma no, che... veramente!
0: No, però ecco, la tappezzeria, per esempio, in pelle, la pelle si degrada.
1: Se è di qualità,
3: sì. Sì, salve, chiamo per l'annuncio del sedile culato, ma è ancora disponibile?
2: Sì.
4: The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Wake up! Good morning, The Morning Show.
5: Buongiorno!
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
6: Siete il mio appuntamento mattutino.
4: The Morning Show on Radio Globo. Sponsored by Magicland.
7: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Arriva il mood di Madonna per farci stare bene. L'album è Confession 2. Dopo il duetto con Sabrina Carpenter c'è la canzone nuova Dance Terrier su Globo.

Ed Sheeran mi è sempre piaciuta molto l'autoironia, la si nota quando interpreta ruoli particolari anche a livello cinematografico. Me ne ricordo uno in cui era decisamente molto autoironico. Ed Sheeran, Azizam, dall'estate 2025 torniamo al 2026 con Francesco Gabbani, è il titolo, la

0: sì, sono passati 18 anni da quando aveva confidato al mondo che le piaceva baciare le ragazze. I kissed the girl and I like it, infatti è del 2008, incredibile, sono passati tanti anni, eh. Questa è quella nuova Watch It Burn, riascoltata tra le migliori della domenica qui su Globo, e adesso uno sguardo anche alle previsioni del tempo.
1: Radio Globo, meteo.
2: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza, semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali il weekend si chiuderà, come buona parte anche della prossima settimana, dalla presenza dell'anticiclone africano che dominerà la scena e porterà caldo intenso. Le temperature massime potranno raggiungere valori intorno ai 37-39 gradi, anche 40 gradi sull'Umbria, e il tempo risulterà sempre soleggiato. Si segnala solo la formazione di qualche locale rovescio di calore questa domenica sulle zone appenniniche. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
10: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
11: Fino al 2 agosto, spesa minima €99. Dettagli ed esclusioni in negozio.
12: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
0: Ma quante belle cose che ci sono ancora da ascoltare musicalmente parlando qui su Globo, successi del passato e del presente, ma sempre dell'estate. Ora Siena Spyro.

viaggio in Australia per incontrare i Pnau, che hanno loro remixato questa bella canzone usando una base di un classico della musica dance degli anni 90, Music Sounds Better With You, degli Stardust. You Got Me Feeling, adesso arriva Chris de Sarandi, Good Old Days.

0: Eccola qua, una canzone che celebra i bei tempi andati, Chris De Sarandi, mito dell'estate 2026. Questa era Good Old Days su Globo.
1: Radio Globo Promotion.
2: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore. Codice flash notte, solo su cashglobo.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro.
12: Mauris. Cerchi la convenienza quotidiana?
13: Via, via.
12: Continua, spunta il risparmio. Via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
14: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre
15: Globo TV.
0: Ultima ora della domenica insieme a me e Roberto Greganti, ultima ora prima dell'inizio delle mie vacanze. La apriamo come al solito alla grande con un'altra bella sequenza bomba. Si parte con Anna.

0: hits una dietro l'altra, riascoltate qui sulla radio che suona solo le migliori. Ultima ora insieme, ve l'ho preannunciato prima della sequenza bomba, appunto, con me Roberto Greganti, poi arriva Marco Valerio Camillacci, poi c'è Angelica Baraldi al rientro dalle ferie. Una gran bella domenica da goderci qui, appunto, tra le nostre grandi hits. Ne arriveranno altre tra poco, tanto per rinfrescarvi l'estate, e viste le temperature ce n'è davvero bisogno.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
3: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
3: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
7: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
0: Beh, a livello di temperature i 40 gradi li abbiamo superati ampiamente, anche se poi li celebreremo i 40 gradi con il meglio della musica del passato su Globo. Ora, Tame Impala e Genie.

state dentro, d'altronde le canzoni che abbiamo scelto dalle estati passate devono avere questa caratteristica, non possono passare canzoni qualunque tra le migliori di Radio Globo, e ci mancherebbe altro, ne passano davvero di fantastiche, grandi hits del passato e grandi hits del presente. Per esempio la prossima, beh, dovresti conoscerla molto bene, visto che si chiama Flamenco Paranoia e visto che è la nuova canzone dell'estate 2026 del grande Samurai J. Eccola.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

fa impazzire, beh, detta così è anche un po' meglio. You're driving me mad suona un po' meglio di quanto potrebbe suonare detta all'italiana. Va bene, comunque la musica di Martin Garrix, che tra l'altro è in giro in tour anche quest'estate per i suoi famosissimi DJ set. In questo caso era con Love, la canzone si intitola Mad, appena ascoltata dalle estati passate. C'è qualcuno che sussurra già in sottofondo nella prossima canzone, invece è Giselle.

0: Buon pranzo della domenica sulla radio che suona solo le migliori, e farsi accompagnare pranzando dal meglio della musica in circolazione, secondo me, è cosa buona e giusta. Quindi ce la godiamo qui su Radio Globo con tutte le nostre hits. Ne ascoltiamo sempre parecchie e vi accompagniamo anche in questa circostanza, anche in questa prima domenica d'agosto, nel modo migliore immaginabile possibile. Poi se voi volete raggiungerci, sapete bene come fare, no? C'è la Globo WhatsApp 393-777-7172 per dirci tutto quello che vi passa per la testa, legato naturalmente alla più bella stagione dell'anno.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
9: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
10: Fino al 2 agosto, spesa minima €99, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Per uscire sani dal pranzo della prima domenica di agosto bisogna stare molto leggeri. Questo è semplice, forse più a dirsi che a farsi. Adesso Ultranate e Ugel.

Dall'estate 2022 riascoltata anche Florence con i suoi Machine. Questa era Free, tra l'altro la aspettiamo al varco con qualcosa di nuovo, sempre prolifica Florence Welch con la sua band a regalarci dei grandi classici. In questo caso le estati passate esaminate, estate 2022. Ma torniamo all'estate del 2026, perché è tornato anche il buon Harry Styles con qualcosa di estremamente funk. Questa è Dance No More.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: E siamo arrivati alla fine di questa domenica 2 agosto. Grazie di essere stati con me, Roberto Greganti. Tra poco ci sarà anche il buon Marco Valerio Camillacci per 4 ore. Poi Angelica Baraldi per chiudere la nostra domenica insieme qui sulla radio, che suona solo le migliori. Noi ci sentiamo tra 3 weekend, perché per i prossimi 2 non se ne parla. Me ne vado in vacanza. È stato bello stare con voi. Ciao da Roberto Greganti e buona estate.
1: Radio Globo Promotion. Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore. Codice flash notte, solo su cashglobo.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 5058 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
6: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
7: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato, 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash, 69 lavaggi, 8,99 euro. Mauris.
8: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
9: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV. Hai capito, Roberto Greganti, che se ne va in ferie. Vabbè, beato lui.

0: sono mai riuscito. Magari sono una pippa io, ma quella è un'altra storia. Comunque 14:18 appena scoccate di questa domenica 2 agosto 2026 abbiamo assistito all'ultima settimana, sì, del morning show con l'addio di Giovanni Lucifero eccetera, ma anche all'ultima settimana di Tutto Bloccato.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Mi sono scoppiati tutti e due i timpani, ma allora li ho persi i sensi. Io mi ritrovo con due timpani perforati per il kamikaze.
3: No, vabbè, ma tu non ti ricordi nulla, solo quando ti sei lanciato praticamente.
2: Io mi ricordo solo che mi sono lanciato, dicono che io sono uscito dall'acqua, appena sono uscito dall'acqua ho perso i sensi.
3: E ti sei ritrovato a Sant'Eugenio?
2: Ma sono ritrovato con il dottore, mai controllavo orecchie.
3: Ma pensa te, vedi che... ma l'acqua, ma la pressione dell'acqua...
4: Adesso comunque, ma ci senti?
2: Non ti sento, Roberto, scusa, mi aspetto all'acqua,
4: provo
2: al lato destro.
4: No, hai avuto problemi, hai dovuto recuperare lentamente.
2: Sì, che ho avuto problemi, ho dovuto fare un intervento all'orecchio sinistro per ricostruire il timpano e adesso è in programmazione per ricomporre quell'altro.
3: Sa Manuel, è una cosa seria.
4: È lunga,
2: non
4: poi.
2: Non ci vado più a Zomarin.
3: Ci credo.
4: Vabbè, adesso magari non sarà proprio colpa di Zomarin, magari poteva succedere ovunque.
2: Però, sì, poteva succedere ovunque, però è un'esperienza abbastanza brutta.
3: Ma certo, è un trauma.
4: Mamma mia, ragazzi, mamma mia, un'ansia totale proprio comunque.
5: Questo Zomarin, per quanto è sceso forte dal kamikaze, sotto ha trovato i fuochi che gli battevano le mani.
4: Immagini il povero Manuel dentro insieme all'orca.
1: Tutto bloccato. Torna domani dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
8: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
10: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.

Callum Turner a Londra, ma dove è venuta a festeggiare Dua Lipa? Ovviamente in Italia. Era End of an Era sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Adesso c'è l'ultima di Queen Bee, Beyoncé, che ha scelto di tornare a sound decisamente più R&B e soul. Morning Dew.

afro per quanto riguarda il genere soul, ed è stata una delle fautrici di quella che viene chiamato il white soul, il soul bianco. Beh, la voce sua glielo poteva decisamente permettere. Era Anastasia con la sua I Can Feel, l'ho appena riascoltata qua sulla radio che suona solo le migliori.

settembre in televisione, perché sarà uno dei giudici, il nuovo anzi giudice di X Factor, perché prenderà il posto di un certo Achille Lauro. Ovviamente non sentiremo più dire Senato, però devo dire che secondo me il cambio non ne risentirà particolarmente, nel senso sono due artisti abbastanza simili che hanno avuto un percorso anche simile in un certo senso. Sicuramente Irama ha preso waves un po' più latine, reggaeton, queste robe così, mentre Achille Lauro no, però sono due ragazzi che comunque hanno iniziato con il rap, erano due rapper fortissimi, super sottovalutati, poi hanno preso la strada verso il pop, verso canzoni un po' più conscious. Forse Achille Lauro è un po' più romanticone, lo possiamo dire? Sicuramente sì.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
4: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città,
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su Luneurpa.

Dal 2018, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, videoclip carinissimo con tutti questi ragazzini che ballavano. Ancora mi ricordo la coreografia perché anch'io avevo tipo 13-14 anni quando uscì quel pezzo. Ora Olivia

0: volta nel 2023 si è ridivorato nuovamente le classifiche perché è presente nella colonna sonora del film Saltburn, forse nella scena più iconica del film. Sophie Alice Baxter, Modern Dance Floor, chiude, sì, su Radio Globo. Devo chiudere la sequenza bomba, vabbè ragazzi, perdonatemi, è l'abitudine. Murder on the Dance Floor, comunque titolo difficilissimo da dire se lo vogliamo dire proprio in British, se no italianizziamolo. Murder on the Dance Floor, meglio così, decisamente meglio così. Comunque 4 minuti alle 15 di questa domenica 2 agosto 2026, questo pezzo non ha chiuso la sequenza bomba di Radio Globo perché la prossima arriverà tra poco.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Jovanotti.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
4: Radio Globo.
1: Cash Globo. Promo Flash.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Wait for me, I'll be

0: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
1: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
2: Solo le migliori in FM.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
5: 2:15, la prima è andata, ce ne restano ancora 3 da passare insieme in questa prima domenica di agosto 2026.

0: Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
2: Sono in città, già sì. Fa quasi 38, uh-huh. Ma quando verrà la neve?
0: Beh, amica mia, se l'hai detto senza pensare, a cosa avrei potuto pensare? Me l'hai servita proprio.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
3: Non ci credo, non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
5: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
4: Scopri tutte le offerte.

0: su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
2: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 euro. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 euro.
3: Mauris. 60 anni di storia, 60 anni di esperienza. E oggi, fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri, festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
4: È ancora vivo, bello, vivo.

è stata una delle voci più amate negli anni 2014-2015, poi era un po' sparita dai riflettori, ma adesso è tornata più forte che mai. Rita Ora con questo pezzo dall'anno scorso, era hit appena riascoltata qua sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. C'è anche l'ultimo pezzo di

0: Better Now dal 2018 su Globo. Summer. Poi poco dopo prese la via del pop, inaugurata con il pezzo Sunflower, e poi che è andata avanti per un po' di tempo. Dopo è arrivata la fase country, adesso è ritornato sulla via del pop. Probabilmente sarà la sua strada. No, non è vero, perché è un artista poliedrico allo stato puro. Non so se avete visto la sua esibizione al concerto tributo per Ozzy Osbourne. Ha fatto War Pigs con la chitarra di Slash e la batteria di Chad Smith, una voce da brividi. Quindi pure il rock può fare.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Cerchi la convenienza quotidiana?
6: Via, via.
5: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
7: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
8: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte, sempre.
9: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: È il pezzo dell'estate dei Pinguini Tattici Nucleari, è Scusa detto in ben 3 lì.

0: i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina alle fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere per nottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
2: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
2: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
4: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Solo le migliori in FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre.
11: Globo TV. Sono 4 minuti che ci separano dalle

0: programmi che torneranno a settembre, il morning show, tutto bloccato, ma ovviamente noi di Radio Globo non vi lasciamo mai soli, agosto, ferragosto, weekend, quello che vi pare, e soprattutto continuiamo a regalarvi sempre solo i migliori premi.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up! Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Dentifricio Colgate, super prezzo 79 centesimi. Ammorbidente Coccolino 3 litri, 2,69 euro.
0: Mauris. 16:15.

grande collab direttamente dall'anno scorso, il country di Shaboozey e il pop di Miles Smith. 16:27 si chiamava. Si chiama Blink Twice su Globo. Adesso Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: il loro ultimo pezzo, anzi uno dei loro ultimi, Street of Dreams su Globo. Perché l'ultimo pezzo l'hanno fatto in collab con Martin Garrix. Mamma mia, quanta aura emanano. Comunque, 16:34 appena scoccate, passiamo subito la palla a quelli di Trebi Meteo per sentire un po' come sarà il tempo nei prossimi giorni. Oggi il caldo ci sta uccidendo. Non so se migliorerà, mi tocca incrociare le dita.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali il weekend si chiuderà, come buona parte anche della prossima settimana, dalla presenza dell'anticiclone africano che dominerà la scena e porterà caldo intenso. Le temperature massime potranno raggiungere valori intorno ai 37-39 gradi, anche 40 gradi sull'Umbria, e il tempo risulterà sempre soleggiato. Si segnala solo la formazione di qualche locale rovescio di calore questa domenica sulle zone appenniniche. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Cerchi la convenienza quotidiana?
10: Via, via.
9: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte sempre.
13: Fino al 2 agosto, spesa minima €99, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: 16:37 sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, arriva l'ultima di Ugelli insieme a Ultranate, Moving to the Sun.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
4: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Shampoo Palmolive 2 in 1, super prezzo 79 centesimi. Mamezon stendino torre 3 piani con ruote, 10,99 euro.
5: Da un euro fino a domenica, solo con la tua un euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici e articoli per la casa, in esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro batte forte sempre.
6: Fino al 2 agosto, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Solo le migliori in FM
12: e sul canale 91 del digitale terrestre
13: Globo TV. 3 minuti alle 17, inizia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questa domenica 2 agosto 2026. Ovviamente buona domenica a tutti da Marco Valerio.

0: Con calma, dal 2019 chiude la sequenza bomba, l'ultima come oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: 17.15 di questa domenica 2 agosto 2026, ultima sequenza bomba come oggi, come vi ho detto prima, le prossime saranno nelle mani di Angelica Angie Beraldi, che fra un pochettino starà con noi. Io sono Marco Valerio Camillacci, ci restano ancora, per quanto ci riguarda, una quarantina di minuti da passare insieme, quindi mi raccomando, restate sempre qui su Radio Globo.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Altra canzone, questa un po' più seria, parla di un calciatore che ha dei trascorsi con il Cesena. Io me lo ricordo forse per le figurine, perché ce l'avevo sulle figurine quando ero ragazzino. Dario Hübner.
3: Ah, dai.

0: Ce l'avevate voi sulle figurine del Cesena?
1: No, però su Spotify sì.
0: La canzone. No, tra l'altro.
2: Era un po' più avanti, che anni 90, inizio anni 90.
0: Ma adesso non saprei dirti di preciso. Io con il calcio lo sai, non ci bazzico molto. Però c'era questa accoppiata Hübner-Protti che è scomparso proprio recentemente. Certo. Ecco.
3: È sempre curioso vedere l'evoluzione degli ex giocatori. Hübner, per esempio, ha una società di taxi.
1: Madonna.
0: Scusate, ragazzi, 8 e 10 su Radio Globo.
4: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Cash Globo.
5: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte, dalla mezzanotte alle 3, inserisci il codice flash notte, avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte, solo su cashglobo.it.
4: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. Ultime disponibilità a chilometri zero, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
11: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it.

0: o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta i tuoi desideri.
1: Radio Ufficiale.

0: noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ibiza dal 2025 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Tornano anche MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

hai trovato le risposte che cerchi. Se è vero che hai incontrato la persona che aspetti, tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti, ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure, per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno

0: Milione di notti, Mister Rain e Clara dal 2023 su Globo. Summer. 17:32 di questa domenica 2 agosto 2026, siamo agli sgoccioli. Per quanto mi riguarda, ovviamente ci restano ancora poco più di una ventina di minuti da passare insieme qua su Radio Globo. Tra un pochettino invece, dopo di me, Marco Valerio Camillacci, ci sarà Angelica Baraldi a tenervi compagnia fino alle 22.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città!
8: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: 17:34, quasi 17:35, Back to the Music, ancora una ventina di minuti da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillacci, su Radio Globo si Anna Spyro.

0: era qui, From the Replay, e aveva tipo neanche 20 anni. SOS su Radio Globo. Eccola, fresca, come una rosa, di ritorno dalle ferie, sì. Che noi non ci vediamo da 2 settimane, esatto, tipo una roba,
1: sì,
0: del genere.
1: Sì, sì, sono state in ferie, sì, 2 settimane.
0: 2 settimane out, vedi, sì. Vedi.

0: fortuna.
1: Ma io sono convinto che se non ci fosse, se ci fosse stata la radiovisione, tu non saresti venuta così, ma è
0: no,
1: ovvio.
0: No, no, sarei venuta ovvio. Fregnissima.
1: Ma
0: vabbè. Te lo giuro.
1: Non lo, allora, non lo so, perché potresti pure fare tipo l'anticonformista e venire.
0: Non
1: come...
0: sono io.
1: No,
0: non
1: ragazzi,
0: sono io non sono anticonformista.
1: Io ho visto un outfit oggi dalla Baraldi.
0: Vabbè, descriviamolo.
1: Lo possiamo descrivere?
0: Certo,
1: descriviamo.
0: Abbiamo tempo.
1: Allora,
0: vai.
1: Sembra che stia andando a giocare a calcetto.
0: Fit check radiofonico.
1: Fit check radiofonico. Allora, cioce bianche da ospedale.
0: Sì,
1: sì, da reparto.
0: Stavo per dire il brand, ma non si può.
1: Non
0: su
1: si...
0: Instagram lo posso fare, qua no.
1: No, qua no, non, diciamo. Non è una DV. Qua
0: no,
1: non
0: infatti,
1: è una DV,
0: non
1: Angelica.
0: È una DV. Vai.
1: Ok, ciò c'è calzino bianco di un brand famoso che non diciamo. Allo
0: poi,
1: swoosh, mettiamola così.
0: Puoi dire,
1: pantaloncino
0: puoi dire.
1: Del. Che è il Venezia.
0: Ma sei matto?
1: Che cazzo. Dice. Che
0: è la Virtus Bologna.
1: Ah,
0: basket.
1: La Virtus Bologna, è vero, è vero, è vero. Pantaloncino della Virtus Bologna, maglietta sempre legata a un giocatore di basket. Quindi no, non
0: dai.
1: Sta andando a giocare a calcetto, sta andando
0: a giocare
1: a basket. Real.
0: Sono proprio io.
1: Con tutte le cioce, ovviamente. Va bene. Allora, 17:54, siamo arrivati al momento dei saluti, ovviamente, per quanto mi riguarda, da Marco Valerio Camillacci. È veramente tutto, non mi resta che farvi bye bye, ci risentiamo. Non sabato, ci risentiamo domenica perché io vado in ferie tutta
0: che
1: la settimana.
0: Bello.
1: Mi vado, mi vado a riposare, va bene.
0: Bravo, bravo.
1: Dai, buon lavoro Angie. Ciao.
2: Wait for me. I'll be back. Chased
3: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo. Scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
0: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
2: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Detersivo piatti Mauris, 1,5 litri, 99 centesimi. Ace candeggina, 1 litro, super prezzo, 1,39 euro. Mauris.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Solo le migliori in FM.
6: E sul canale 91 del digitale terrestre
4: Globo TV.
7: Le 17.58 di questa domenica 2 agosto, dopo il Fit Check in diretta, siamo pronti per stare insieme le prossime 4 ore. Io sono Angelica Baraldi.

0: Questo invece si chiama All Night Rehab e Sophie Scott chiude una sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Ma eccoci di nuovo insieme, buona domenica a tutti ragazzi. Allora, come state? Come sta andando là fuori? Oggi però parliamo di vacanze, perché arrivati al 2 agosto mi sembra anche giusto e doveroso parlare di ferie, perché non se ne può più. Voglio sapere le vostre mete di quest'anno. Mandatemi un messaggio vocale alla Globo WhatsApp e ditemi un po' dove avete deciso di andare quest'anno, ma soprattutto perché. Io voglio sapere perché avete scelto quella località, quel posto, quel viaggio. Quindi voglio delle belle motivazioni, mi raccomando. Vi aspetto al 393 777 7172.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Deve essere l'alcol, perché se l'anziano si vuole fare un gin tonic alla sera del pomeriggio se lo deve poter fare. È giusto, è
3: ma, giusto. Ma giusto sì, ma guarda un po', capirai, questa dici c'aveva 80 anni stasera. 82. 82. Capirai, mi pare se fa 2 litri di vino al giorno, una pranzo, una cena e via, ce n'è 85. Voglio dire, qual è il problema? Ma soprattutto perché dice, se a me va, forse magari potrebbe essere la replica, sai, ti somministriamo anche, passano con il carrelletto delle medicine.
2: È quello.
3: E passa pure col carrello dei amari, come i matrimoni, no? Che te frega?
2: Limoncello, grappa.
3: Esatto, limoncello, grappa, Fernet, che vi posso dare?
1: Radio Globo.
4: Manchetti, te credo gli ingredienti da fuori, ma te immagini quella là dalla cucina che fa, scusate, una minestrina al tavolo 6 e un mojito al tavolo 7.
5: Ma vi dico, guarda, le case di riposo dipende, perché il conto che parcheggi tuo nonno da bastardo perché non c'ho in mezzo i coglioni che non si fa perché i nonnetti sono patrimonio dell'UNESCO. Ma invece mio nonno andava a casa di riposo, ci andava volentieri, perché andava lì, tirava due madonne, sbatteva qualche asso di briscola sul tavolo, no, colorito dalla bestemmia che è rafforzativa, e si passava la giornata.
6: Ragazzi, la signora basta che viene da me, io non ho problemi, Aperol Spritz tutti i santi giorni. Figurati. Tutte sante le ore.
3: E via!
1: Tutto bloccato.
7: Torna domani.
1: Dalle 16 alle 19.
7: Solo su Radio Globo.
1: Wait for me. I'll be

0: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
1: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
2: Wake up! Good morning, the morning show.
3: Buongiorno!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
4: Siete il mio appuntamento mattutino.
2: The morning show.
5: On Radio Global.
2: Sponsored by
5: Magicland.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
7: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
12: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
13: Stiamo parlando delle vostre vacanze, ma soprattutto delle mete che avete scelto. Mandate un messaggio vocale alla Globo WhatsApp e diteci dove passerete le vostre ferie quest'anno e perché avete scelto quel posto. C'è Tommaso Paradiso su Globo.

Sicuramente Chris Martin è legatissimo a questo singolo, perché all'interno del coro che sentiamo in tutto il pezzo ci sono anche le voci dei figli, appunto, di Chris Martin e Gwyneth Paltrow, Apple e Moses Martin. Adesso però è il momento di ballare un po' con Baby Rex e David Guetta su Globo.

0: nei prossimi giorni. Quindi passiamo subito la palla ai nostri amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali l'inizio della nuova settimana sarà contraddistinto in larga parte dall'anticiclone africano che continuerà a farci compagnia almeno fino al 7-8 di agosto, quindi fatta eccezione per qualche temporale di calore, l'alta pressione sarà la vera protagonista. I valori raggiungeranno anche 40 gradi su alcuni settori interni. Come detto, la formazione di qualche locale rovescio sarà l'unica novità di questa settimana, con sempre il dominio incontrastato del gran caldo. E tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
8: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
9: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
0: Questo è quello che accade quando l'Australia si unisce con la Corea del Sud. Hanno dato vita a una hit viralissima.

inglese Kungs, qui insieme a un artista abbastanza particolare che viene da Brooklyn, Theophilus London, una collab nata durante il Covid ma che ahimè hanno pubblicato solo adesso. Era Galaxy, adesso c'è Shabuzi su Radio Globo.

0: l'ultima di Shaboozy, Burn to Die, su Radio Globo. Summer. Allora, prima vi ho chiesto di raccontarmi dove passerete le vostre vacanze quest'anno e mi è appena arrivato un audio alla Globo WhatsApp, quindi andiamolo subito ad ascoltare insieme.
1: Io le mie vacanze le vorrei tanto passare con Angelica, anche Ostia.
0: Ah, benissimo, ecco, così, lui sfacciato, lui così, diretto. Pure a Ostia andrebbe bene, mi fate morire, ve lo giuro. Amico mio, ma non possiamo andare in vacanze insieme, dai, sono già impegnata, sono già occupata. Dai, continuate a mandarmi vocali alla Globo WhatsApp e raccontatemi un po' dove andrete in vacanza e perché avete scelto proprio quella meta.
2: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
7: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV. Le 18.55 di questa domenica 2 agosto diamo inizio a questo mese estivo che grazie alle ferie può regalarci tante gioie. Io sono Angelica.

0: collaborazione veramente incredibile. Questo pezzo fa venire i brividi. Martin Garrix con gli U2, We Are The People, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: E questa è una collaborazione veramente incredibile. Questo pezzo fa venire i brividi. Martin Garrix con gli U2, We Are The People, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.

0: di tentare la sorte inviando una mail al manager degli U2. Quindi ragazzi, mi raccomando, tentar non nuoce, provateci sempre. Ed è successo davvero. Poche ore dopo Bono lo ha chiamato direttamente al telefono, super entusiasta della base del pezzo, e così hanno dato vita a questa bellissima canzone.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chuck, motore, azione.
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
4: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
6: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Ammorbidente Lenor concentrato 55 lavaggi, 2,99 euro. Detersivo lavatrice Dash 69 lavaggi, 8,99 euro.
7: Mauris. E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
11: Radio ufficiale. Radio Globo.
0: Pochissimi giorni fa toccata la nostra meravigliosa terra con uno show senza eguali. Era live a Milano per la prima volta.

Ma è una parodia spietata della vita di Donald Trump fin dalla sua infanzia proprio. Lo potete trovare sulla Globo TV. Erano i Clean Bandit con la voce di Ellie Goulding. Adesso però arriva la hit estiva di Gaia su Radio Globo.

voce di Ryan Tedder dei War Republic, che tra l'altro sono stati pochissimi tempo fa qui a Roma, a Rock in Roma. Ma adesso continuiamo a parlare di estate, perché anche questa ce la porteremo dietro per i prossimi mesi sicuramente. I The

0: News su Radio Globo. Loro sono un duo svedese, i Juvel, diventati famosi in tutto il mondo perché diciamo che loro hanno sempre rivisitato i grandi classici del passato senza mai fare poi qualcosa di loro, proprio scritto e composto da loro. E con questa Ocean House i Juvel hanno voluto lanciare un fortissimo segnale ai loro fan pubblicando una traccia completamente inedita e originale scritta da loro, ed è una fantastica hit estiva che sta conquistando tutte le radio di tutto il mondo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
7: Cerchi la convenienza quotidiana?
8: Via, via.
7: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
9: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 19:38 di questa domenica sera, domenica 2 agosto, magari tanti sono già in vacanze, tanti altri no.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente più bella.
0: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

incredibile. In tantissimi hanno sempre pensato che questo singolo fosse dedicato a sua moglie Jessica Biel, ma in realtà Justin Timberlake in diverse interviste ha confessato che Mirrors è dedicata proprio ai suoi nonni materni.

invece il brano che ci parla della ragazza giusta ma incontrata nel momento sbagliato. A voi mi è capitato di sbagliare i momenti? A me tipo tantissime volte. Ma la vita è anche questo, c'è sempre un motivo a tutto, a qualsiasi cosa. C'è l'ultima di Achille Lauro, La città degli angeli, su Globo. Angeli.

sta al cuore. Il suo ultimo singolo, La città degli angeli, su Radio Globo. Summer. E questa fa parte del suo ultimissimo album, che si chiama Comuni Immortali.

questa classica bugia che noi continuiamo a raccontarci sempre, giorno dopo giorno, soprattutto anche a noi stessi, quando vogliamo smettere un vizio, smettere un'abitudine che possiamo definire negativa, un'abitudine che ci fa male. E la maggior parte delle volte non ci riusciamo mai, però siamo pessimi. Però un applauso a chi ci è riuscito davvero.

0: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, ultime disponibilità a chilometri zero scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro. Agosto, Megastore sempre aperti. ValentinoAutomobili.it.
1: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino, pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindolimagnola.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Solo le migliori in FM
4: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
6: Ma buona domenica 2 agosto, sono le 19.56, siamo nel piano dell'orario della cena. Passate una bellissima serata, se state uscendo o se state rientrando a casa.

0: Questa è considerata a tutti gli effetti una pietra miliare dell'electro swing mondiale, ragazzi. Dal 2012 lui è Parov Stelar con All Night e chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 20.55 su Radio Globo.
0: E la cosa più assurda è che il pezzo è stato pubblicato appunto nel 2012, ma è diventato un tormentone colossale solo nel 2017 qui in Italia. E chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 20.55 su Radio Globo.
0: E la cosa più assurda è che il pezzo è stato pubblicato appunto nel 2012, ma è diventato un tormentone colossale solo nel 2017.

0: dovremmo fare una cosa, il concorso Miss, non so se Miss o Mr. Clacson, maschile o femminile?
1: Come il clacson, il clacson,
0: o la trombetta del clacson, oh, capito?
1: La,
0: ecco perché
1: la trombetta,
0: non lo so, vabbè, come la tromba del clacson, si chiama tromba comunque.
2: Certo, speravo qualcosa di più estivo, cioè miss,
0: maglietta bagnata.
2: Beh, visto quello che stavamo dicendo fuori onda,
0: adesso non lo so, il link era su quello, cioè
1: era più funzionale,
0: capito? Era no, poi sono d'accordissimo, potremmo anche subito per dire se siete a casa in questo momento, avete poco da fare, siete da sole, vostro marito sta lavorando e voi insomma vi state un po' annoiando,
2: fa caldo, quindi vi volete rinfrescare,
0: esatto, potreste trovare un po' di freschezza o refrigerio, se vogliamo, con un secchio da buttarsi addosso così per caso sulla maglietta, poi scattare una foto sempre così per caso.
1: No, perché noi non ci crediamo che hai fatto questo, quindi una volta buttata quest'acqua
2: per decretare la vincitrice,
1: esatto, devi fare la foto, crediamo in quello e poi vediamo insomma chi verrà invitata a cena da Gabriele.
0: Piccolo consiglio, acqua gelata per cortesia, per ovvi motivi che poi vi staremo a spiegare in un altro modo.
3: Mamma mia,
2: io l'ho buttata là ma non ci avete pensato un attimo.
4: The Morning Show, domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
5: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
7: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
8: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri, a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
9: Non ci credo, non ci credo.
10: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
9: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco.
11: Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
12: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
13: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
14: Deco, la tua scelta quotidiana.
15: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
16: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
17: Think big, become big.

sono questi bambini che ballano una danza tradizionale del Sudafrica, veramente stupendi. E potete trovare il video sulla Globo TV, ma adesso c'è un grande ritorno. Afrojack e David Guetta, e sia su Globo.

0: testando ed eliminando oltre 40 versioni differenti prima di arrivare a quella definitiva pubblicata ufficialmente che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Globo. E Afrojack ha confessato che l'ansia da prestazione era altissima, perché dopo il successo di Titanium voleva creare un seguito che potesse essere all'altezza. Infatti poi era diventata una sfida monumentale a tutti gli effetti.
1: Radio Globo Meteo.
2: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali l'inizio della nuova settimana sarà contraddistinto in larga parte dall'anticiclone africano, che continuerà a farci compagnia almeno fino al 7-8 di agosto, quindi fatta eccezione per qualche temporale di calore, l'alta pressione sarà la vera protagonista. I valori raggiungeranno anche 40 gradi su alcuni settori interni. Come detto, la formazione di qualche locale rovescio sarà l'unica novità di questa settimana, con sempre il dominio incontrastato del gran caldo. E tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Lei è giovanissima, classe 2005, ed è considerata una delle voci soul pop più straordinarie della generazione Z. C'è

2000 e hanno avuto anche un grande successo perché questa fa parte della colonna sonora del film Catwoman e lì le Mystique sono proprio esplose. C'è Samurai J ora su Radio Globo.

collaborazione è nata un po' all'improvviso, perché loro si sono conosciuti per caso un evento di beneficenza a Parigi, e DJ Snake è nato subito all'attacco con gli Stray Kids, perché è sempre stato un suo sogno collaborare con una band K-pop, e così è nata questa In The Dark. Adesso però c'è Chris De Sarandi su Globo.

0: Doctor Work It Out su Radio Globo. Anche se la canzone è uscita ufficialmente nel 2024, quindi 2 anni fa, la sua prima registrazione risale addirittura al 2012, ragazzi. Il pezzo era stato pensato per l'album di Miley Cyrus, Bangers, e poi per motivi legati un po' alla direzione artistica del disco, la traccia fu proprio totalmente scartata e congelata per oltre un decennio prima che poi decidessero di riprenderla in mano, ricantarla e ristrutturarla tutta da zero.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
4: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
5: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30, apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo, le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro, con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili, uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 70 50 58 e ovindonimagnola.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
6: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
8: Mauris, il numero uno del risparmio, grandi offerte fino all'8 agosto. Sgrassatore Chantecler Spray, super prezzo 2,29 euro. Bagnoschiuma Palmolive, maxi formato, varie profumazioni, 1,99 euro.
1: Solo le migliori in FM.
9: E sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
0: E di nuovo buona domenica anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra ultima

bellissima questa di Paolo Nutini, New Shoes. Chiude la sequenza bomba di Radio Globo. Pensate che Paolo Nutini ha scritto questo singolo per la primissima volta quando aveva appena 16 anni e lavorava ancora nel negozio di fish and chips della sua famiglia in Scozia, e il brano era nato come un semplice giro di chitarra

0: mondo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ecco, è venuta in radio con tutta sta borsa piena di patate, saponi e vestito nuovo.
3: Che poi alla fine ho usato perché sono andata a lavare in un bar. Per non
4: ma come, come lavare in un bar? Sei camionista all'autogrill.
2: Ma scusa, non potevi tornare in palestra? Io questa cosa non l'ho capita. Non potevi tornare in palestra a farti la doccia?
3: Era troppo lontano. Tardi. Sì, era lontana, era troppo tardi. C'è il problema che in camera mia...
5: Che c'è in camera tua?
3: Che c'è? Io...
5: La stanza degli orrori.
3: In camera mia io devo aver dimenticato un oggetto ludico per il piacere personale.
4: No! Ma signora Caselli, ma che dice?
2: Tanto. Ma così, ma perché? Ma così sul letto?
3: Non era previsto che entrasse qualcuno in camera mia.
2: Ma no,
3: adesso.
2: Ma adesso, certo, uno non è che si aspetta che vengano a fare un'ispezione.
4: Ragazzi, ragazzi, all'ascolto.
2: Però...
4: La trasmissione si fa interessante oggi. La spengo tutto.
2: Cioè,
4: qua.
2: Nel senso, quando se lo usi, oh, poi lo rimetti a posto, no?
3: Ma no, perché volevo andare in palestra, poi tornavo.
4: E magari... faceva il secondo tempo.
6: Vabbè, Lea, ma manca buttarlo sul letto come nastro dei bastoni a briscola.
1: Tutto bloccato. Torna domani. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Non ci credo, non ci credo.
8: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
7: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi.
9: Fino al 10 agosto con carta Essere Deco. Peroni, birra 66 cl a soli 89 centesimi. San Geminiano Tremonti, prosciutto crudo dissossato, duetti, a soli 2,50 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23 e 24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
11: 60 anni di storia, 60 anni di esperienza e oggi fino al 60% di sconto. Da Mobili Badini a Cerveteri festeggiamo 60 anni di attività con sconti fino al 60% su tutta la merce esposta. 3.000 metri quadri di occasioni ti aspettano a Cerveteri a pochi minuti da Roma. Scopri di più su mobilibadini.it.
1: Wake up! Good morning! The morning show.
12: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
13: Siete il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show. On Radio Global. Sponsored by Magicland.
14: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde e relax. Due parchi, un'estate di emozioni a due passi da Roma. Biglietti e info su magicland.it.
15: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale.

anni 80 Lisa ha unito le forze con Max Martin. Lui è una leggenda dell'industria musicale, ha collaborato con Britney Spears, con i Backstreet Boys, con The Weeknd. Ora però arriva anche Harry Styles su Radio Globo.

viva l'inaspettata unione tra tre mondi musicali completamente distanti, l'ironia di Fabio Rovazzi, l'eleganza vocale di Arisa e infine, vabbè, la tradizione popolare di Nino D'Angelo. Adesso

0: Oppure potete anche andare sul nostro sito radioglobo.it e troverete un link con scritto ascolta la diretta, altrimenti potete anche farlo da casa dei vostri dispositivi Alexa.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Te lo voglio di.
0: Cosa?
2: Te lo voglio di.
0: Che cosa?
2: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: 21:38 di questa domenica 2 agosto, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Merck & Co.

E torniamo in questo mood di pause pop che ci piace tanto. Ha conquistato tutte le classifiche radiofoniche europee e anche italiane. Adesso però c'è un grande duo, Martin Garrix e Ed Sheeran su Globo.

Giulia con Brutta Storia su Radio Globo. E anche questa sera siamo arrivati alla fine di queste bellissime 4 ore passate insieme. Noi ci sentiamo venerdì, se non sbaglio, sì, ci sentiamo venerdì. Quindi è passata una bellissima settimana. Buonanotte, belli.

0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Ciao Roma, sono J-Ax. Non vedevo l'ora di tornare sul palco e adesso finalmente ci siamo. Il prossimo 23-24 ottobre vi aspetto all'Atlantico di Roma. Due serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Ax.
2: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.

0: Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Sarà contento il proprietario.
2: Sì, sì. Sapete che cosa mi viene in mente, no? Quello che succedeva anni e anni fa, quando insomma ti aprivano la macchina per rubarti lo stereo.
3: Lo stereo.
2: Ricordate lo stereo, no? Poi c'era il frontalino vi ricordate?
4: Sì,
2: la nuova... Ecco, adesso quali sono i pezzi che fanno più gola?
3: Batteria.
2: Ai lati? Le
3: la
2: batterie
3: batteria.
2: Delle macchine elettriche, probabilmente.
3: Elettriche o ibride?
2: Ok, so di per esempio ambitissime le marmitte delle Smart, le marmitte catalitiche delle Smart, il catalizzatore, non so bene.
1: Io mi ricordo il volante, sbaglio? I volanti.
2: Ecco perché tu non ce l'hai.
1: Capito?
2: No, il volante. No, non lo so. Il volante è un pezzo pregiato? Magari sai la tappezzeria. Non ho idea di che cosa puntano adesso. Come...
4: Oddio, la tappezzeria devi essere, non so, un feticista. Cioè, perché dovresti volere la. Cioè, voglio il sedile culato da Flaminia Cappelli.
2: Ma no,
4: cioè, qual è la ratio per rubare la tappezzeria?
2: La ratio è che vuoi cambiare la tappezzeria, vuoi qualcosa. Magari che ne so, i bambini ti hanno rovesciato una zozzeria e vuoi cambiare. La tappezzeria si distrugge.
4: Comunque Flaminia subito ci ha visto il business.
1: Te credo.
4: Lo vendo.
1: Lo volete? Che il sedile culato. No, veramente.
2: No, però ecco, la tappezzeria per esempio in pelle è la pelle si degrada.
4: Se è di qualità.
5: Sì, salve, chiamo per l'annuncio del sedile culato, ma è ancora disponibile?
1: Sì.
0: The Morning Show. Domani dalle 6 alle 10 on Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Attenzione! Su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
0: Wait for me, I'll be back.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: Te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali l'inizio della nuova settimana sarà contraddistinto in larga parte dall'anticiclone africano che continuerà a farci compagnia almeno fino al 7-8 di agosto, quindi fatta eccezione per qualche temporale di calore, l'alta pressione sarà la vera protagonista. I valori raggiungeranno anche 40 gradi su alcuni settori interni. Come detto, la formazione di qualche locale rovescio sarà l'unica novità di questa settimana, con sempre il dominio incontrastato del gran caldo. E tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
3: Su cashglobo.it torna la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
6: Dentro la città, fuori dal mondo.
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina.
5: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: back.
1: Chi vuole rifare il tetto, chi non capisce la bolletta, chi si lamenta dell'ascensore, tutti da me, ma io non ho la bacchetta magica, sono solo l'amministratore.
2: Per questo c'è Baiocco Holding, edilizia a 360 gradi, manutenzioni, ristrutturazioni, assicurazioni. Chiamaci all'800 300 300, perché quando si parla di affidabilità, chiamare gli altri è inutile.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: tutti i giorni dalle 7 alle 10 on Globo TV.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Mi sono scoppiati tutti e due i timpani, ho perso i sensi. Io mi ritrovo con due timpani perforati per il kamikaze.
2: No, vabbè, ma tu non ti ricordi nulla, solo quando ti sei lanciato praticamente.
1: Io mi ricordo solo che mi sono lanciato, dicono che io sono uscito dall'acqua, appena sono uscito dall'acqua ho perso i sensi.
2: E ti sei ritrovato a Sant'Eugenio?
1: Ma sono ritrovato con il dottore, mai controllavo orecchie.
2: Ma pensate, vedi che... ma l'acqua, ma la pressione dell'acqua...
3: Adesso comunque, ma ci senti?
1: Non ti sento, Roberto, scusa, mi aspetto l'acqua,
3: provo
1: il lato dentro.
3: No, hai avuto problemi, hai dovuto recuperare lentamente.
1: Sì, che ho avuto problemi, ho dovuto fare un intervento all'orecchio sinistro per ricostruire il timpano e adesso è in programmazione per ricomporre quell'altro.
2: Sa Manuel, è una cosa seria.
3: È lunga,
1: non
3: poi.
1: Non ci vado più a Zomarin.
2: Ci credo.
3: Vabbè, adesso magari non sarà proprio colpa di Zomarin, magari poteva succedere ovunque.
1: Sì, poteva succedere ovunque, però è un'esperienza abbastanza brutta.
2: Ma certo, è un trauma.
1: Per svegliare Sant'Eugenio.
3: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, un'ansia totale proprio comunque.
4: Questo Zomarin, per quanto è sceso forte dal kamikaze, sotto ha trovato i fuochi che gli battevano le mani.
3: Immagini il povero Manuel dentro insieme all'orca.
0: Tutto bloccato.
5: Torna domani
0: dalle 16 alle 19
5: solo su
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Wake up!
0: Good morning! The morning show.
8: Buongiorno!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Ed è il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
5: On Radio Globo.
0: Sponsored by
5: Magicland.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento tra piscine, onde.
9: Il mio appuntamento mattutino.
0: The morning show.
5: On Radio Globo.
0: Sponsored by
5: Magicland.
6: In arrivo le Magic Nights di Magicland. Quest'estate ti aspettano aperture fino a tarda sera. DJ set, musica dal vivo e un'atmosfera magica sotto le stelle. E a Magic Splash, tanto divertimento

serate, zero fronzoli, tanta musica e tutti i pezzi che conoscete e quelli nuovi da cantare insieme. Facciamo casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo sotto il palco insieme allo zio Axe.

0: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
1: E quando senti questo suono,
0: chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
0: e vinci due biglietti per il concerto di
1: Jovanotti.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, become Big.
6: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Tutti i giorni, dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Apertura estiva della telecabina Le Fosse di Ovindoli, Monte Magnola. Sali in vetta per ammirare gli Appennini d'Abruzzo. Le montagne del Parco Sirente Velino. Pranzo o aperitivo al rifugio chalet anfiteatro con bar, ristorante, solarium, centro benessere e pernottamento. E per i più piccoli, parco giochi con gonfiabili. Uscita autostrada A25, Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. Info 0863 75 5058 e ovindonimagnola.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: il tuo contante scontato.
1: Attenzione! Su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.

0: me. I'll be back.
1: Su cashglobo.it è iniziata la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo ora fino alle 3 di notte. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.

0: Finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: J-Lo.

0: be back.
1: Su cashglobo.it è iniziata la promo per gli amanti della notte. Un codice flash speciale da utilizzare solo ora fino alle 3 di notte. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, dedicato al popolo della notte. Solo su cashglobo.it.

0: I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Attenzione, su cashglobo.it sta tornando il codice flash dedicato al popolo della notte. Solo stanotte dalla mezzanotte alle 3. Inserisci il codice flash notte e avrai subito uno sconto del 10% in più su tutte le offerte. Solo stanotte, solo per 3 ore, codice flash notte. Solo su cashglobo.it.